Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ecco il caffè.
1: Posso avere del latte caldo, per favore? Grazie.
2: E tu che cosa prendi?
3: With milk and sugar, please.
0: Va bene.

0: AOL Music. First listen. What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sempre uguale. Quante scuse e quante storie. Vieni in fretta a casa e scappi via. Non parliamo più da tempo. Il tuo sguardo è sempre assente.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie.
1: Buongiorno.
2: Buon appuntamento con il Radio G Notizie di oggi, è domenica 13 settembre. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. Non è Giovanni famoso Battista, è Crisostomo, vi dovete accontentare se qualcuno ce l'ha. Sto qua, però oggi tutti i compleanni saranno validi. Buongiorno a tutti. Che sei?
3: Che puoi fare?
2: Non abbiamo alternative, da cominciare del brutto fatto di sangue, molto generoso, dove si è appurato poi che gli accoltellati sono due. Cioè non solo il Giuliese, l'autotrasportatore di 30 anni, ma anche un altro ragazzo più giovane, non è stato detto per di nuovo, di un paese della costa che stava con lui, c'è stata una rissa. Lui racconta in un'intervista esclusiva al centro che cosa è accaduto e dice che non stava facendo niente, quello hanno cimentato, come diciamo noi, poi lui se n'è andato, e loro l'hanno inseguito e l'hanno colpito al fianco. Lui se n'è accorto e se l'ha soccorso dalle persone. E poi però mentre andava in ambulanza a Teramo si è accorto che perdeva sangue da un braccio, quindi le coltellate sono state due coltellate a due persone. Poi è intervenuto la gente, lo hanno aiutato, chi gli ha tamponato la ferita, l'ha tenuta stretta, chi ha chiamato l'ambulanza, insomma c'è stato il soccorso di questa persona. Questo conferma però la situazione a Genova non è idilliaca come era stata inizialmente descritta. E adesso invece si rende conto che qualcosa non va e che quindi bisogna stare molto più attenti, aumentare i controlli e quant'altro. I deputati alle forze dell'ordine, loro devono sapere che cosa si deve fare e speriamo che lo appurino. Vedremo stamattina, perché la situazione di Via Dario Sauro era da tempo, insomma, un po' a rischio. Noi facciamo un appello anche ai titolari del bar di non dare da bere agli assetati, sì, ma agli ubriachi no. Cioè quando vedete vi dovete fermare, perché altrimenti possono succedere queste cose. Pare che
4: come la stazione, lo stesso
2: completamente alterata, come
4: stesso problema.
2: La stazione dove io,
4: da
2: Grimi,
4: i tempi.
2: Io, Grimi, Albani e Forcellesi siamo riusciti a tamponare, soprattutto a stavolta noi della radio più Grimi, Forcellesi un po' di meno, sta pensando all'edicola per farlo diventare un posto di polizia, che non sarebbe male, di informazione, cioè di non abbandonarlo, mentre con tristezza ho visto passare un Frecciarossa e mi sono ricordato che oggi è l'ultimo giorno, perché da domani ne avremo uno, quello famoso delle 6:21 di mattina, e più nessuno, ma nessuno se ne importa niente,
4: perché
2: domattina verrà il signor sindaco e gli rimanderemo tutte le cose che noi ci chiediamo la mattina, cioè di questo treno, che si può fare della stazione, che si può fare dello yacht, che si può fare del mercato coperto al piano terra completamente libero e quant'altro.
4: Ma non gli anticipa tutti gli argomenti, se no poi il sindaco si prepara, arriva.
2: Cioè non darà insomma una passeggiatina, ecco. Alle 8 lo avremo.
4: Allora, andiamo, vediamo le altre notizie. Sulmona, indagine shock, come non potrebbe essere altrimenti quando si parla di Sulmona. Chiude la ex in auto e scappa. Aveva un piano per ammazzarla, come il delitto che c'è stato purtroppo sulla A1. Scomparso sui monti, papà di Lanciotti, 2 anni senza. Non ci arrendiamo. Ieri ci sono stati tutti gli anticipi, parecchi anticipi della Serie D. Il Teramo frena al Bonolis, finisce 2-2, il derby col Notaresco, passo indietro sul gioco per il Diavolo. L'Aquila vince 4-0 con il Fossombrone, e poi Serie D, Giulianova cerca il riscatto oggi sul campo del Senigallia. Basket, Roseto vince l'amichevole a Fabriano con 100 punti. Martinsicuro, locale chiuso per 10 giorni, provvedimento del questore, ritrovo di pregiudicati. Poi crisi dei negozi, ora Confcommercio si appella ai sindaci. Andiamo sul Zoppacco, festa di Forza Italia a Montesilvano, Tajani, alle politiche vinceremo noi, Berlusconi maestro, futuro nazionale a Pescara, Vannacci, legittima difesa e armi, ecco la linea. Chiusura a Pescara, festival dei 5 Stelle tra Carovita, Clima e nomine Rai. Bene, andiamo agli approfondimenti dell'Abruzzo, tutta pagina, la festa a Pescara di Forza Italia, appunto Azzurra Libertà, il ministro abbraccia i giovani di Forza Italia e incita batteremo i comunisti, solo lui in giro i comunisti, però va bene. Poi Nuova Destra, l'iniziativa ancora a Pescara, questo riguarda Vannacci, uccidi il ladro, c'è colpa e non dolo, il piano di futuro nazionale per rafforzare la legittima difesa, il generale con noi, Roggero, non risarcirebbe i banditi. Prima impazzito e Carovita al centro della festa dei 5 Stelle, e le donne del PD parlano a Reggio Emilia, tutta una serie di incontri politici, si incomincia a sentire l'odore di elezioni, anche se tutti smentiscono, ma l'odore è quello. La sanità in Abruzzo, c'è il via libera ai piani delle 4 ASL, approvati gli atti aziendali, l'assessore Verì, ma il sistema non deve essere ingessato, i manager si adattino alle necessità. Buon viso al cattivo gioco. Denuncia dai laboratori della ASL di Chieti, compensi dimezzati, i tutor si dimettono in blocco, poi pepe sugli incendi, manca una vera politica. Ancora violenza a Sulmona, piano per uccidere la compagna, chiusa in auto e poi aggredita. Spunta un episodio terribile tra le contestazioni a carico di un 55enne sulmonese finito in carcere. Il gesto sventato da un gruppo di carabinieri fuori servizio che, insospettiti, hanno fermato la macchina. Una lettera ai carabinieri che lo salvarono. Avezzano, indagato per atti persecutori, ringrazia i due militari intervenuti quando cercò di darsi fuoco. E ora parliamo di economia. Ora l'Abruzzo è il motore della ripresa del sud Italia. Cianciotta, export e occupazione in salita, è una crescita senza precedenti.
2: È vero, infatti, non ci siamo accorti però.
4: No.
2: La vendita ci siamo accorti. A proposito, l'ho bombardato quell'altro pure, quello che passava, poi quando costava 1.000 euro.
4: Magnacca, il nostro sistema in salute, l'assessore delle attività produttive, i dati ISTAT ci dicono che adesso l'Abruzzo è vitale. Serrande abbassate, però crisi dei negozi, appello per sventare le chiusure. La Confcommercio propone una serie di misure a lanci ai comuni. La desertificazione commerciale non è solo un problema delle imprese. E ovviamente c'è il nostro amico Giovannelli.
2: Sì.
4: Che?
2: Giovannelli sta superando Castelli negli ultimi tempi, perché parla più di commercio che di costruzione.
4: Crisi internazionale. Riad chiude l'oleodotto, gli UTI avanzano, droni dall'Iraq causano danni e feriti.
2: Questo venne costruito per evitare tutti i giri del mondo che doveva fare, quindi ci passa la roba là che serviva.
4: Ancora
2: questo quando costerà la benzina in gasolio?
4: Vale di migliaia di euro. Ancora nessuna rivendicazione, domani un incontro tra prese del Golfo sulla navigazione a Hormuz. Andate a piedi, ragazzi,
2: quindi, tutta bicicletta. Tutta colpa di Trump.
4: Bicicletta,
2: perché non c'è nessun altro.
4: Che insomma, doveva prendere il nome per la pace, ma ne fa un'altra, poi se ne...
2: Sì, quello è vero, sì, se ne lo risentire stanotte. Bello, repubblicano che le guerre non le fa, ma le evita.
4: Sì.
2: Come si fa?
4: Zelensky incalza Putin, vediamoci al G20 di Miami.
2: E invece quello ha detto che deve andare in Russia,
4: cioè,
2: no, non se lo uccide,
4: e poi Trump invece, siccome non c'era niente da fare ieri, pare che stava, aveva 2 minuti liberi, è andato in Inghilterra,
2: è
4: fatto in Irlanda e ha fatto casino,
2: ha fatto litigare
4: facciamo l'Irlanda Unita, che non stanno
2: uno,
4: bene così da un secolo almeno, stanno tranquilli e sereni.
2: Se elezioni non è che li vince,
4: ma dubito, però tutto può essere americano. A Rovaniemi il vertice sull'Artico. E poi ancora, scontro in maggioranza, tensione nel governo su strade sicure, pressing della Lega sulla risoluzione ferma da aprile in commissione difesa. Questi sono dei puzzi di elezioni.
2: Che è strade sicure?
4: E mettere l'esercito per strada. Alleanza, futuro nazionale si dice disponibile, Meloni chiude a Vannacci.
2: Bene, a posto.
4: Bonino, da oggi la camera ardente in Campidoglio fino a domani sera.
2: Allora, intanto Conte comincia a togliere un po' di pezzi e perde, guarda un po'.
4: Anche Conte alla festa
2: dell'Unità è andato, ha detto sia onorato che sta facendo un suo gruppo, ma smette il freno a Conte come al solito. Perché? Che era successo che il presidente prendesse la terra e vada a Reggio Emilia dopo l'accogliente clamorosa per Renzi. Bonacci dice non siamo con l'uno con l'altro, ma con il paese. Queste frasi, per modo di dire.
4: Grande attesa per la chiusura di Schlein.
2: Quindi praticamente siamo ancora divisi, che è anche campo largo, quindi volete pure il premio Nobel, la Meloni che va vince sicuro tranquilla.
4: Di Battista rientrato in Italia, ora è ricoverato al Gemelli, no? L'ex deputato.
2: Bene,
4: 5 Stelle.
2: Anche se mi dicono, hanno detto che i medici cubani sono bravissimi, che sono
4: vanno in giro per il mondo a salvare. Nodo copertura, la Calabria si regge.
2: Quindi noi siamo andati quei due nostri.
4: La Calabria si regge, i medici cubani in realtà.
2: Allora.
4: Nodo coperture, benzina, rebus sui nuovi sostegni, prezzo in continua ascesa, probabili aiuti mirati.
2: Ma è veloce, abbiamo l'ospite.
4: Si cerca l'accordo.
2: Tutte le cose inutili. Dai,
4: benzina,
2: la benzina, lo sai che è?
4: Ecco. Attentato a Renucci, l'ex di La Vitola, 10 ore dai PM. Poi tenta di uccidere la ex dopo la sentenza in auto.
2: Si era raggiunta mentre c'è il processo.
4: Sta là, lo sapevi, sta là.
2: Vabbè.
4: Poi abbiamo Teramo, 35enne scomparso su Gran Sasso, il papà 2 anni senza Giorgio, ma noi non ci arrenderemo mai.
2: Ricordiamola, scomparso mentre aveva fatto una discussione su Gran Sasso, anni fa non c'è mai ricordo.
4: Ancora Teramo, municipio, si svuota
2: nulla
4: l'archivio.
2: Nulla, nessun oggetto, una camicia, uno scatto, niente, nulla. Quindi
4: primi passi per il via al cantiere del comune di Teramo. Poi ancora andiamo avanti, abbiamo sempre a Teramo, servizi agli anziani, la nuova gestione delle case di riposo parte da ottobre.
2: Dovete pagare, non è che girate.
4: Questa no? Sta lunga perché così si liberano le stanze
2: sì, del
4: che muore.
2: Schianto con lo scooter felice.
4: Ferito un 17enne.
2: Cosa succede? State più piano.
4: Rientro a scuola, pochi gli autobus a Teramo, studentessa dell'agrario, a volte aspettiamo anche 1 ora e mezza al sole o al freddo.
2: Io sono un trattore.
4: Beh, agrario.
2: No,
4: la festa in centro storico, sport sotto le stelle con 200 società e migliaia di presenze.
2: Dico, siete aperti della mano da un poco, ieri di meno, ma oggi sì.
4: Locale chiuso a Martinsicuro per 10 giorni, bar ritrovo di pregiudicati.
2: Ah, quindi era...
4: Però se vanno là poi uno si sa che sta là, quindi non è meglio che sta aperto, sanno che stanno sempre là
2: li
4: vabbè. Inaugurata la nuova scuola dell'infanzia a Martinsicura, poi Ancarano lavori in via Casette. Questo potevo risparmiarmi. Via Nazario Sauro, Giulianova, 2 giovani accoltellati dopo una rissa, un colpo di striscio, l'altro dimesso con prognosi di 20 giorni. Il ferito dice: ero al tavolo di un bar quando sono stato aggredito. Il sindaco, subito un tavolo in prefettura. Il primo cittadino ricorda anche l'aggressione di luglio sul lungomare. Ora servono interventi.
2: Cioè?
4: Eh? L'ho già fatto quello del ragazzo che è stato aggredito, l'ha fatto intervento. Quello di luglio sul lungomare.
2: Interventi, sì, pure quello invece
4: gli hanno messo
2: fortuna e ha messo i punti, sembra, l'ha detto lui.
4: Mosciano, scontro sui lavori nelle scuole, la consigliera di minoranza Cianella accusa.
2: Invece quello che se la prende, no, con la Cianella, quando dice tu tipo
4: con la principessa di Selvabiano,
2: la Baldini. Tipo sindaco di Mondorio,
4: sì, sì.
2: Tu a fare Camoso, Norande, Roseto, tu vai a fare si scatenò l'uragano. Vabbè.
4: All'istituto comprensivo tutto è ancora fermo.
2: Come mai? Da noi no.
4: Vabbè. Roseto, pontile, lavori al via fino a ottobre, pronti ad approvare il progetto. Però è un po' che va avanti sto discorso del pontile a Roseto,
2: sì,
4: non risolvo, no?
2: Sono sindaco, ti ha raggiunto l'accordo? Non ancora no.
4: Non credo. Poi abbiamo addirittura polizia locale, bando per un nuovo agente, sarà assunto con contratto a tempo indeterminato.
2: C'è uno di Roseto qua.
4: Dalla graduatoria saranno selezionati altri vigili. Che?
2: Potrebbe approfittare, stavo di Roseto qua, potrebbe fare
4: sì.
2: Verso là.
4: Sì, sì, infatti. Semaforo abbattuto, tempi lunghi per rimpiazzarlo a Cologna.
2: Perché?
4: È perché si danno i soldi, non era previsto, non lo so. Atri, inaugurata la nuova scuola, l'edificio accoglie 450 studenti.
2: Quella Atri era, sì. Non era Silverato.
4: Chemipol, via l'amianto dopo il maxi incendio. Poi Silvi, degrado al torrente Cerrano.
2: Oh, ci siamo?
4: Quasi. Pescara, operato d'urgenza, si accascia mentre gioca a padel, migliora l'ex calciatore Camplone. Droga nascosta in palestra, arrestato, è un 40enne pescarese trovato con oltre 20 kg di stupefacenti nell'armadietto di un centro sportivo e in un garage.
2: Poi italiani, travestito da parroco Benedice Masci.
4: Cardelli, un'uscita fuori luogo e tempo.
2: Cardelli dice no, perché? Beh, aspettiamo, dobbiamo decidere.
4: Cosa sei il sindaco della Grande Pescara? Quando non si fa la Grande Pescara, ci pensa al sindaco.
2: Già Spendorigi, Benedice.
4: Ma questi sono soldi poi.
2: Che cosa c'era l'Albani lì?
4: Non lo so. Montesilvano, il polmone verde della città, torna all'allarme, basta rinvii, la pineta muore, grido d'aiuto degli ambientalisti. Pesca l'Aquila, prima campanella, apre il polo scolastico, così cambia la viabilità. Siete di L'Aquila, ve lo leggete, così appurate dovete passare. Poi Chieti, le manovre nel centrodestra, futuro nazionale seduce la Lega, Carbone dice vorrei Di Stefano.
2: Chi è? No. Di Stefano è lui.
4: Stefano,
2: se mi
4: Stefano.
2: Chiama ha risposto, però se lui mi chiama risponde un amico all'europeo ho votato Vannacci, quindi già
4: ma sono fuori dalla politica
2: e voto Vannacci indegnatissimo,
4: in
2: ha risposto già, ci va comunque
4: sì. Sì.
2: Oh, neofascisti Ortone 5 Stelle di nuovo in piazza con l'Ambi, va bene? Di qua.
4: Andiamo avanti.
2: Sì, questo è notte un
4: giorno. Giovane.
2: Ah sì, no, questa è la cerimonia per il Venezia.
4: De Venezia.
2: La Coppa Volpi è andata a Malkovich.
4: Per il migliore interprete.
2: Poi è stato premiato anche Scamarcio. Bene, ho visto Scamarcio. Quindi stiamo a fare la finale playoff ad Andria, Andria e Giulianova, venivamo eliminati e retrocedemmo. Lui stava davanti a noi e rideva, ma di là A Chieti ci racconta il giornalismo sociale, che sarebbe l'incontro già al Museo d'Arte Barbella con gli scrittori Howard Lamory e le foto giornali. Nina Zilli canta una notte tra musica soul, rock e anche delle atmosfere vintage. Vai avanti, che ci siamo già trattenuti un bel po' lì, e quindi andiamo allo sport.
4: Ecco. La Lazio sogna per un tempo il Milan, rimonta con Moreira. Le partite di ieri di Serie A: Atalanta Cagliari 1-2, Lazio Milan 2-2, Genova Frosinone 1-1. A Napoli, il Napoli va a caccia del primo successo in casa, torna in campo alle 18 contro il Bologna. Formula 1, Norris sfreccia a Madrid, Antonelli è agguerrito. MotoGP, Marquez è dominante la sua sprint a Misano.
2: Rapina Donnarumma, condannato il mandante, l'hanno trovato tutto già finito, qua invece ancora.
4: Pescara, fragilità e dormite, l'Atalanta Under 23 a vita facile. Balzania porta avanti i biancazzurri, Diao e Stefanoni alla ribalta, non finisce 2-1.
2: E poi c'è una frase durissima di Balzania, poi la leggeremo. Intanto vediamo che dice l'allenatore.
4: Faccio fatica a crederci, non stavo là?
2: Sì, stava lì, perché era in vantaggio, poi prende due gol. Andiamo un po' a vedere che ha detto invece Valsania, molto pesante la frase. Non siamo una squadra, che deve dire? Il capitano dice la partita non finisce quando si va in vantaggio, hanno mollato in pratica.
4: Nardin, Capellini da incubo, Parigi assente, male vitali.
2: Sai che hanno dovuto fare per prendere Parigi, è arrivato, ma nonostante è arrivato, ieri era assente a Bergamo, non c'era. Eccolo
4: Serie
2: qua.
4: C, Pineto si sblocca, estende la San Benedettese, i biancazzurri centrano una prima vittoria stagionale contro i marchigiani, decisive le reti di Germinario e Vigliotti. Serie D, il Teramo non ha cinismo, Notaresco strappa il pari, la doppietta di Pavone illude, il Diavolo che si lascia rimontare ben due volte, ma dietro passa indietro per la squadra di Pomante, un punto prezioso invece per gli ospiti. Che è?
2: Ma terribile, le pagelle del Teramo sono?
4: Sì.
2: Portiere.
4: 5.
2: Che dici?
4: Ah, sulla coscienza l'errore sul gol del momentaneo 1-1.
2: Vedete portieri come stiamo?
4: Pure quello di Tedesco, 5 e mezzo.
2: Che dice?
4: Sul primo gol di Pavone non può fare granché, sul secondo qualche dubbio resta. 5 e mezzo.
2: E questi hanno però, ecco vedi, noi ce l'abbiamo over, però può pure commettere gli errori. Pomande, non è stata la nostra miglior partita, ma Zocchetti, dopo aver cantato, dice un punto che fa morale. Andiamo avanti, che non è finita, Malba. Il Lanciano non sa pungere, il Trestina lo imbriglia.
4: 0-0.
2: Il Trestina ha preso 5 gol dal Senigallia, e però ieri è riuscito a non prendere più.
4: 90 minuti di sofferenza e poche idee, segnale di crescita nella ripresa. Pierantoni deluso, ci è mancato il coraggio.
2: L'allenatore vuole il riscatto immediato nell'infrasettimanale. Col Senigallia una prova di livello. Sta pensando, noi ci dobbiamo ancora giocare.
4: Serie D.
2: Eccolo qua.
4: Ciclone Curatolo, L'Aquila formato Maxi, sfatato il tabù di Fossombrone. Quante volte ci guarda Fossombrone? Quante volte si è giocato a Fossombrone? Tabù di Fossombrone?
2: Non lo so, parte che l'ho scorso.
4: Gasperoni sblocca il match. Nel secondo tempo entra l'attaccante Exora e segna 3 gol.
2: E in effetti bisogna dire che quello l'abbiamo cercato, ma non l'abbiamo ottenuto. Curatolo. Andreucci nel dopogara dice riprese di personalità, ma mai perde l'umiltà e la voglia di lottare. Ha detto non valgono queste partite qua. Lui ha vinto domenica con sofferenza e trabecile. Oh, la Sant'Egidio mastica amaro, finisce 1-1. Invece il giornale di Cristo e Carlino col Peter Regan dice la Reganatese meritava di vincere, c'è stato, ma non ne parlano, il ritorno di Boccanera Alfadini. Ha preso un gol. Quando ha preso in pagella? Ci stanno le pagelle, un 6 vedo da qua. Eccolo qua, qui. Sopra.
4: 6.
2: Boccanera. Se ne dici uno, Reganatese, c'è qualcun altro dei nostri da mezzo? Vai, sta con la Recanatese, lo vedi? Eccolo là, oltre a Boccanera.
4: Senza voto.
2: Senza voto, perché è entrato.
4: A 37esimo secondo tempo.
2: Per far vedere, metti centravanti, come era entrato. Oh, questo è famoso, questo attaccante qui.
4: Casolla.
2: Infatti, è famoso e assegnato. Il Genova cerca un pronto riscatto al Senigallo, per Golizia è pronto a ruotare tre partite, li faccio girare tutti, ma soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Oggi non difficilmente avremo subito Arras Martiniello, darsi Arras a Bagnale o Martiniello a Bagnale, ma a Bagnale per carità non lo toccate, sì, e soprattutto per favore fatelo giocare in avanti, va bene? Per il resto da stabilire la posizione di Esposito, che giocherà sicuro, ma dopo i dubbi di domenica non si sa, giocherà terzino, braccetto come dite voi, ma ve lo taglierei, e oppure a centrocampo. Comunque l'ha detto lui, 3-5-2 è qui in trasmissione
4: il direttore sportivo
2: ha detto abbiamo fatto una squadra per il 3-5-2. A me per esempio la difesa a 4, ma è un mio limite ovviamente, mi piace la difesa a 4, Gabriele col portiere over, o la media la 7, intanto quello non tiri gol, poi si vedrà. No,
4: sono d'accordo. Mi piace, no, il 3-5-2, no.
2: Allora
4: vediamo il quadro dei risultati e le partite di oggi.
2: Per chiudere Tele Radio Cronaca, oggi Radio GT RSP, quindi tu ci puoi vedere dal divano,
4: sì,
2: ci puoi sentire e vedere.
4: Va bene.
2: Vediamo che è successo ieri complessivamente.
4: Allora, Ancona Montecchio Gallo 0-1, Ascoli Maceratese si gioca oggi, Termoli Angelana anche, Fossombrone L'Aquila 0-4, Lanciano Trestina 0-0, Pietra Lunghese Foligno 0-1, Sant'Egiese Recanatese 1-1, Teramo Notaresco 2-2, e chiude Vigor Senigallia Giulianova, che si gioca anche oggi con Cazzavillan.
2: Questa sconfitta clamorosa del Fossombrone, che sembrava uno squadrone, qua invece ha perso 4-0 con l'Aquila. E poi il Foligno, attenzione, ha detto che il presidente Foligno, che è quello della San Benedettese dei Tempi d'Oro, che ha fatto la squadra per salire, è la seconda vittoria consecutiva e prima in classifica con 6 punti,
4: insieme all'Aquila, sì.
2: È vero, quindi la classifica provvisoria vede l'Aquila e
4: Foligno a 6, Teramo a 4, Sant'Egiese a 4, Senigallia a 3, Angelana a 3, Ancona 3, Montecchio 3, Fossombrone 3, Recanatese 2, Notaresco, Lanciano, Pietralunghese, Trestina 1, Ascoli, Giulianova, Termoli e Maceratese a 0.
2: Attenzione a fare punti, perché se non li facciamo potremmo rimanere ultimi, perché a 0 stanno al Trigo Ascoli, il Termoli e la Maceratese, quindi tutti cercheranno di fare almeno un punto e di salire, mi raccomando, perché poi sta Giulianova Termoli.
4: Allora
2: adesso abbiamo, che è successo di là? Qualcosina, sì, vai, ecco, Chieti a Francavilla si affida a Prieto, tra l'altro già detto ma non te lo ricordo, che è un cantante, clima infuocato per Ovidiana Vezzano.
4: Bene, bene.
2: Chissà, chi ha designato Sisino per Ovidiana Vezzano?
4: Allora, Ovidiana Vezzano di Marco dell'Aquila.
2: Auguro al collega.
4: Mentre il nostro, dicevamo, è Cazzavilla di Vicenza.
2: Ah, l'arbitro del nostro, sì, è Cazzavilla di Vicenza, che è presidente del consiglio comunale di Arzignano, che è in provincia di Vicenza, ed è stato eletto nelle file della Lega.
4: Vabbè, ma là, dai, giusto, Vicenza, la Lega ci può stare qua a fare.
2: Viene a arbitrare qua, però. Sai com'è?
4: Allora,
2: siete lì, noi abbiamo giocatori del nord, ce l'abbiamo, che dice ho votato.
4: Roseto, rullo compressore, avendo l'amichevole del basket, finalmente 100 punti a Fabriano. Segnali incoraggianti per la Liofil Chemin amichevoli. In A1 le donne, in A1 donna le Panthers vanno KO con Livorno.
2: Andiamo veloce, dottor Albani, che qua è l'ospite.
4: Direttore, abbiamo finito, non so chi è l'ospite perché non me lo vuoi dire. Ma
2: allora abbiamo Pescara si illude, di nuovo KO in trasferta. Pineto soffre ma fa bottino. L'Aquila fa il poker. Totaresco ferma il Teramo. L'abbiamo già visto. Poi
4: ecco. Martedì,
2: Casa del Bosco, i bimbi tornano, Palmoli, dopo 10 mesi, martedì per un giorno potranno rivedere Amelia.
4: Amelia, qualche animale meglio.
2: Sicuramente, l'asino, come si chiamava?
4: Non lo so.
2: E no, Gabriele, non mi lascia solo, devo andare a Senigallia, io mi lascio questo dubbio, ti prego. Finché pensa qua. Non potete. Sì. Fuori la struttura protetta e vedere
4: il casolare,
2: gli animali nel casolare, che loro chiamano
4: il casolare, il casolare,
2: quindi
4: lo
2: quello vedono e sono contenti.
4: Casolare lo chiamano Amelia.
2: Violenta lite davanti al locale, 2 accoltellati, operato d'urgenza Andrea Camplone. Poi occupazione, l'Abruzzo stacca il mezzogiorno, lo vedi? Sono i dati dell'Istat.
4: Riordino degli ospedali, ok, ai piani delle quattro
2: fasi. Sì,
4: fasi.
2: Sì, ci stava pure. Non
4: sì, sì, l'ho letto.
2: Festa
4: fuori
2: dei giovani di Forza Italia, università, impresa, futuro, la sfida parte dall'Abruzzo. Ci sta l'Albani, ma vedete se si vede qua. No, ma che fanno? Stiamo anche in prima fila.
4: Ma voi giovani.
2: E tutti i giovani.
4: Che c'è, Andrini?
2: Quando ne te l'Albani?
4: Lite.
2: Però tutta questa marea di giovani c'hanno, guarda.
4: Infatti, sono quattro file per sei persone, Dannanzi ci sta pagando.
2: Vabbè,
4: Gasparri,
2: mannaggia, la missione Tritelidia. Io vorrei fare la trasmissione ripartiti dei giovani, però ce l'abbiamo, di Giulianova pure, quindi lo faremo. Malore sul campo di padel, l'operato Andrea Camplone, ancora grave in ospedale. Poi nell'armadietto della palestra, stupefacente per lo spaccio, di questa 20 kg di droga nell'armadietto. Non si poteva non accorgersene, eh? Dragaggio,
4: dove però? A Pescara,
2: dove dragaggio?
4: A Pescara,
2: a Martin di Culo?
4: Si parte.
2: A Roseto? No. Sono i porticcioli quelli, no?
4: Il nostro, qual è il nostro? Oh, siccome, noi siamo uguali, sì, a Martin di Culo e a Roseto.
2: Siccome non vi dovete occupare di Vasto, Ortona e Pescara, perché sono assurde a livello nazionale, l'unico porto abruzzese è Giulianova, perché non lo dragate, visto che anche la Madonna si è fermata e non voleva tornare indietro, con tutti i commenti che ci furono?
4: Sono finiti i draghi.
2: Frangioni, ecco, Frangio, fai una telefonata a Dannunzi. Dannu, oltre a far fermare il treno a Martinsicuro e far dragare Pescara, fai dragare anche il porto di Roma, perché si è fermata la Madonna. Porto non sicuro.
4: Vannaccia, così per 300 euro di mondo te fa.
2: Cattedrale San Giotteo tra bivacche e aggressori. Eccolo l'ospite.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Entra. Che ci deve parlare di Corso Nazario Saulo, che la situazione è terribile. Buongiorno, presidente di Fare, Andrea Marà.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ce li liberiamo? No,
4: chiudiamo.
2: Chiudiamo il... Taglia la legna con l'ascia e fino a qua mi pare normale.
4: Si ferisce una gamba, è andato lungo, è andato e si è preso. Vabbè, può succedere. Può succedere.
2: Certo.
4: Beh, la cosa più importante che è successa a Sulmona, non credo che sia questo, però.
2: Il Cogesa non può entrare, il camion di rifiuti, là dove deve andare Gerardini.
4: Per una fattura da 150.000 euro da pagare.
2: E mica poco, 150.000 euro.
4: Avezzano, tra cibo, eventi e socialità, nuova vita per la piazza del mercato.
2: Invece alla pietà al Capistrello che ci sta, il gran galà per la pace, il maestro Murzilli.
4: Nella foto lo vedete. Nella foto lo vedete con l'organetto.
2: Sì, sì.
4: Tra i premiati, la fisarmonica,
2: ecco, non conosce il maestro Murzilli?
4: Beh, no,
2: è impredicato di venire alla festa della Madonna al Frangio.
4: Meno va.
2: Tunnel e due ascensori, il comune ci riprova, collegamento importante.
4: Siamo a Chieti.
2: A proposito di collegamenti, che ti ricordo quella? La teleferica, la crema.
4: Il catapulte dalla piazza del mercato coperto fino alla piazza vuota.
2: Piazza del mercato, il piano terra che c'è? Il vuoto.
4: Niente, dai. Mo' arriveranno quelli a chilometro zero che non volevano andare via. Adesso non vogliono andare via di là.
2: Vabbè.
4: Effetto domino per i lavori alla sede della provincia. Traslocano gli uffici.
2: Che qualcuno si rimette spontaneamente. Compenso umiliante e offensivo. Sembra Chieti, i tutor si dimettono in blocco. Studenti allarmati per i tirocini a rischio, gli danno pochi soldi. Oh, questo è per te, martedì i tre bambini tornano nel casolare.
4: Dopo 10 mesi dal primo giorno ad Amelia, nel bosco di Palmoli con i loro animali. A breve Nathan e Catherine riceveranno la visita dell'ambasciatore australiano.
2: Australiano, sì. Meno male, quindi quello verrà e risolverà tutti i problemi. Spiagge per disabili,
4: spiagge per i disabili
2: nel bando per le nuove concessioni.
4: Fossa Cesia,
2: fa famoso. Lite davanti al locale, due giovani accoltellati, allarme sicurezza, tre di Messaggero, poi risse il lavoro nero, Risto Bar chiuso per 10 giorni
4: a Martinsicuro.
2: E poi la scuola bus comunale non bastano, scatta la corsa per un posto a bordo.
4: È la ragazza di Agraria che
2: va col trattore. Ha trovato il posto per andare col Pullman e facendo l'Agraria andare col trattore, mi pare normale, no?
4: Pescara si illude, arriva il KO, poi Pineto soffre ma fa bottino, ecco i tre punti, colpo notaresco nel derby, rimonta e ferma il Teramo, Giulianova a Senigallia per il riscatto.
2: Eccolo, a tutta pagina. Quindi oggi può fare tranquillamente vedendo.
4: Perché no? L'Aquila travolge il Fosso Ombrone, il rossoblu cala il poker e sfatano il tabù dello stadio Bonci. Gasperoni apre le danze, poi entra Curatolo, show e tripletta. Sant'Egese è beffata nel finale, la canadese strappa il pareggio. Che è?
2: Gliela fatta fare.
4: Che cosa?
2: Allora, ha fatto Stefano lui per la solita Giulia, no? Vabbè, era libero ieri.
4: Ho capito.
2: L'ha fatto sempre lui.
4: Ha fatto notaresco e Giulianova. Che vuoi? Quando te la fa per
2: colpo notaresco.
4: E per il fratello ha fatto le reazioni.
2: Cioè, non ci stava nessuno a Teramo.
4: No.
2: Forse Pineto giocava in casa, forse. Sì, senza forse.
4: Facciamo una prima nazionale.
2: Veloce.
4: Mar Rosso, offensiva Houthi, sale la tensione sul petrolio, nuovi rincari della benzina. Italia in prima linea nello stretto conteso da Bab el Mandeb.
2: Tu che vai a Milano?
4: Col treno, con la macchina.
2: Col treno mai?
4: Con la macchina.
1: Ci sta.
2: Non ci sta uno. Da domani ce n'è uno solo, eh?
1: Esatto.
2: 6:20, 21, famoso. Zelensky, vediamoci al G20, Putin lo gela, è impossibile. Ancora Putin.
4: La compagna di La Vitola, sentita 10 ore sui business dell'amico di Ranucci.
2: Finita con me, dai.
4: Sembra la finisce la storia. Tragedia nel Reatino, travolta dal masso, ucciso al funerale della mamma.
2: Ragazzi, vabbè, ragazzi. Ma che era Massa Carrara? No, non era Massa Carrara.
4: Nel Reatino, non lo so. L'eroina antimafia Denisi, il suicidio adesso è un giallo, casa sequestrata. I big dell'intelligenza artificiale, Altman e Musk, dicono dobbiamo rallentare. Una Lazio da amare, pari che vale, abbiamo pareggiato col Milan, è a posto. Allora, inquadriamo il nostro ospite, direttore.
2: Inquadriamolo. È necessario, sì.
4: Certo.
2: Ecco, l'abbiamo inquadrato.
4: Poco più centrale.
2: Di qua. Buongiorno al presidente di Fare, siamo con Andrea Marà. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Non diciamo come e perché, da tempo, sul via Nazario Sauro e zone adiacente, era detta situazione definita da te terribile. In corso Nazario Sauro, evidentemente, non è soltanto le più sorridiere. Così, buongiorno intanto.
3: Buongiorno a tutti, sì, è proprio così.
2: Che succede? Perché questa strada sarebbe a rischio?
3: No, lei sarebbe.
2: Ci sono problemi.
3: Harry, no, ci sono problemi quotidiani. Faccio un esempio. Stanotte uno ha, non so chi, ha diretto il cartello del passo carraio, del nostro passo carraio. Quindi significa che con una tronchese, con una pinza, è andato là a scardinare il cartello. Probabilmente è entrato anche all'interno del.
2: Probabilmente?
3: È entrato anche all'interno del cancello, perché il passo è, diciamo, montato dall'interno, e l'ha buttato a terra. Con la tronchetta, perché ci hanno quattro fascette, non è che lo scaldini facilmente.
2: Quindi ci ha lavorato.
3: Forse, no, dobbiamo vedere le telecamere, vedo chi è il solito.
2: Quindi voi sapete, molto di controlli, che è successo questo, che ci sono le telecamere, l'ha fatto vandalico stanotte così.
3: Non sappiamo a che ora, però insomma l'abbiamo trovato buttato contro la macchina, quindi la prima cosa che abbiamo controllato è la macchina per l'ennesima volta. E praticamente, cioè, il discorso è che se ne sono accorti. Allora, innanzitutto la cosa più importante è che il ragazzo stia bene, perché almeno questo è quello.
2: E poi sono due
3: ragazzi, l'ho letto stamattina, però insomma quello che è emerso
2: l'altro è più serio, era due
3: quello è l'unica. E ora mi auguro che scenda un po' il silenzio sulla cosa, perché insomma la situazione, quello che è accaduto, è molto molto grave e serio, quindi tanti auguri di pronta guarigione.
2: Qualcuno ha scritto di via di quella zona e abbiamo cominciato ad avere paura, cioè veramente siamo a questo punto.
3: Ma la constatazione è quella, perché uno che va girando con un coltello alle 2:30 di sera, io sono arrivato un'ora prima con la famiglia, immaginate voi, uno questa sera andato girando probabilmente con una pinza per togliere un cartello, voi ci andreste girando col coltello?
2: No,
3: io no.
2: Non avete paura già portato.
3: Ma di che stiamo parlando? E questo si va a sommare a tantissime cose che sono successe. Ma
2: come qua la piazza, col coltello, come li vuoi.
3: Questi sono dei luoghi da attenzionare. Il problema qual è? È che se si continua a minimizzare questi accadimenti, perché non sono uno, due, tre o quattro, sono N continuamente tutti i weekend, oppure se si continua a non vedere il problema qua, o si è complici o si fa finta di non vedere. Perché la situazione è davvero pesante su via Nazario Sauro. Io mi ricordo, cioè, innanzitutto, ora è successo al ragazzo, è importante che sia bene, ma è successo a Vincenzo di Nuova Vita, è successo a Gianluca Grini. O Gianluca, sappiamo che è successo. Gianluca aveva addirittura chiesto un tavolo in prefettura una mesata fa, inascoltato. È successo a continui danni agli stabilimenti, non da ultimo a Costa Verde. È successo una vetrata in via Nazario Sauro qualche settimana fa. Quindi, cioè, solo quest'anno, quanti video e foto ci sono girati o ci siamo mandati?
2: Tantissimo.
3: Quello che si arrampicava sugli alberi. Io ho due denunce fatte per danneggiamenti alla mia auto parcheggiata sul Nazario Sauro. Due. Poi uno, cioè, un contino si stanca pure. Altra, qualche settimana fa uno che girava nudo sul corso l'hanno preso all'altezza del porto. Ma io dico, ma cioè, innanzitutto è impossibile dormire perché la notte a schiamazzi, gente ubriaca, o non so in che stato,

0: sentono nemmeno a Milano. Cioè io parcheggio fuori casa da 10 anni a Milano, ma successe in qua l'ira di Dio. Non da ultimo questa ultima cosa di stanotte, magari una bravata, però magari fa pensare.
1: Sì, paese che si può girare tranquillamente, pur sapendo che dopo il fatto grave ci sono maggiori controlli.
0: Guarda, io ieri sera ho visto tanti controlli. Però il discorso qual è? Lasciamo perdere quello che fa e farà la pubblica amministrazione, che non è di nostra competenza, e l'augurio che noi da cittadini esasperati chiediamo più controlli, le ennesime cose che si possono chiedere. Ma noi che possiamo fare? Noi siamo là. Tutti i santissimi giorni, ogni notte dormiamo là. Che facciamo? Io l'altro giorno ti ho detto, guarda, magari potessero mettere un posto allo stallo, ovunque.
1: Piatti chiuso, governato, sempre chiuso.
0: Sì. Io ieri ci sono passato, piatti chiuso, vabbè, quella è andata in benzina, giustamente.
1: Come fanno? Si sapeva, non è che andate.
0: Vabbè. Se tu vogliono trovare la soluzione, mi chiamano, la troviamo all'istante.
1: A volontariato, quindi si può fare.
0: Alla peggio a volontariato. Certo. Comunque, ci ho detto, magari lo mettono là, lo tengono aperto, magari, ma si può trovare. Alla fine no, che possiamo fare? Allora io ho pensato, comitato di quartiere, associazione, quello che vogliamo, mettiamo vigilanza privata. Siamo a questi livelli qui, vigilanza privata sulla strada. Non so se si può fare, cioè, qualcosa bisogna fare, perché poi c'è il cale sipario, problemi rimergono e là è un continuo. Quindi io l'augurio dall'amministrazione, cioè tutto l'apparato pubblico, è che davvero riconosca, perché bisogna ripartire dal riconoscere il problema, perché sennò domani risuccede, poi non se ne parla più e risuccederà ancora n volte. Riconoscono che ci sarà un problema, no? Io non dico chi è o chi non è, perché possono essere i locali, possono essere qualche dubbio.
1: No, qua si sa.
0: Si sa, quindi mo io non voglio stare lì a fare delle coppe su determinate etnie, okay? Però ci sta un problema in generale, gestiamo, poi noi siamo privati, non possiamo farlo per conto di. Però cioè, fino a quando poi noi vediamo che non c'è intervento, non dico che uno si deve organizzare privatamente, però dico che noi innanzitutto partiamo noi a far sentire la voce.
1: Diciamo, quindi insomma, tu parli come residente.
0: Io parlo assolutamente come residente.
1: Poi sente la notte, insomma.
0: Non si può dormire, cioè fino alle 3, alle 4. E la colpa non è dei locali, cioè la colpa è davvero di una situazione generalizzata che si concentrano lì. Poi giustamente dove vanno a Giulianova? Vanno in centro, quello è il centro, quantomeno viene più o meno riconosciuto come centro. Quindi di conseguenza, cioè, ci si riunisce anche con i diretti interessati, con i residenti, con i commercianti, e noi che soluzione possiamo trovare? Noi dobbiamo per forza trovare una soluzione. Cioè non è che sono una voce fuori dal corpo, là è ogni giorno, là è far
1: west,
0: quello è il far west.
1: Questa è una delle cose più grosse.
0: Ma non si deve arrivare appunto a un ragazzo giuliese che viene
1: arrivato, quindi come
0: ci si è arrivati e mo infatti questa nazione ieri ha detto, ma che facciamo? Facciamo, tanto mi auguro che non accada più, ma se risuccede si può fare.
1: Hai detto
0: qualcosa,
1: che hai parlato con qualcuno anche con i titolari del bar,
0: ma sì, ma per forza, ma cioè poi magari nella routine quotidiana, cioè uno si rimette a lavorare, che deve fare? Io dopo che ho denunciato due volte il danneggiamento dell'auto, che dovevo fare? La posso parcheggiare dentro? La posso tenere fuori? Poi vi racconto un fatto clamoroso, no? Chiamati dai residenti di Giulianova Nord, ci sono stati dei danneggiamenti a Costa Verde, no? A Lido Costa Verde. Papà ha subito un intervento importante a metà fine agosto, vado io. Il problema qual è? Che ci sta il mercatino tutti i giorni, le chiusure tutti i giorni, sposto la macchina e i parcheggi praticamente sono impossibili da trovare, la sposto, la metto alla buona là dietro, vado al mare, controllo che mio padre non si poteva muovere, torno, multa. Quindi diciamo lì questo per dire che cosa? Che quello è una somma di problemi del centro di Giulianova, ma non voglio franare sui parcheggi,

0: cioè, lì viviamo una situazione di grandissima difficoltà. Tutti i giorni di spostare la macchina, il parcheggio ci sta, non si trova, la mettiamo ovviamente dopo 3-4 volte che giri, la mettiamo alla buona.
1: Ogni sera ci stai ritornando la nave, no?
0: Sì, però noi lo sappiamo che una volta la metti dentro e rimane ostaggio delle disabilità, una volta cerchi posto là fuori, una volta cerchi posto la metti da qualche parte, però, cioè, ripeto, quella zona lì è un grosso problema. Una volta era di un tipo, oggi ne è un altro.
1: Certo. Bisogna appunto rendersi conto che la situazione è peggiorata.
0: È peggiorata, ma poi cioè, anche questa
1: non si può far finta di niente. Anche, dice diciamo, ma è capitato, ma non succede più, è stato un caso, no? Perché tu dici,
0: ma no, ma è un continuo,
1: è un continuo, a è volte continuo. Con queste cose ancora più grave rispetto
0: però
1: a quello
0: il,
1: che
0: il discorso qual è che ci sono tante cose che non vanno a finire sui giornali e ci sono tante cose che la gente non denuncia perché sono fatti che grazie a Dio non vanno da nessuna parte, sono schiamazzi, sono problemi, sono danneggiamenti purtroppo grazie a Dio lievi, sono situazioni dove la gente è esasperata, non va a fare denuncia tutti i santissimi giorni.
2: Però sono comportamenti spia di un degrado comunque, perché poi dopo alla fine...
0: E arriviamo a quello che come associazione ci interessa di più, il disagio giovanile. È enorme. Cioè, io, come vi ho chiesto prima, andate giocando con un coltello una notte? No, nessuno di noi lo farà mai, che si ci va. Cioè, quindi significa che possiamo fare noi? Cioè, noi... ci dobbiamo tutelare, ci andiamo girando con le famiglie, ci stanno i clienti dei locali, cioè è il posto, uno dei posti più frequentati di Giulianova, quindi dal disagio giovanile al degrado sociale, ci stanno due attività chiuse, il nautico buttato in quel modo lì, cioè è una sicuramente...
1: Ma si entra però, giusto, ma si può entrare.
0: No, ma si può andare pure dentro una casa chiusa, cioè il discorso
1: ci
0: lì...
1: Ci dormono, con disinvoltura ci dormono.
0: Cioè il discorso lì è... si sta andando verso una riqualificazione della zona, benissimo, ma il problema permane, forse si sta andando verso una riqualificazione, forse io, noi l'auspicio è quello che si vada verso una riqualificazione dell'area, non so di niente, però comunque però comunque l'auspicio è quello, l'augurio è che vabbè l'augurio cioè se migliora più la situazione è più bella, però da pure succede che la situazione è quella,
1: non è che se tu puoi essere giornalista già non è
0: esatto, non è. Torniamo lì, si deve fare qualcosa, noi chiediamo, cioè, sediamo, poi magari non si può fare nulla, infatti alla fine io ho scritto il commento che ho fatto è probabilmente non c'è soluzione.
1: Facciamo questo tavolo, diriamo, non ho più controlli, ma
0: io ripeto, fissa, noi da
1: una pattuglia fissa forse cosa accade?
0: Sì, ma noi probabilmente chiediamo l'impossibile, lo spostamento di un presidio sul, forse è impossibile, non lo so, io non
1: ma faccio. Ma i carabinieri hanno una macchina che gira, che questa notte può arrivare anche a Bisanti.
0: Ma i carabinieri che gli possiamo chiedere? Questi fanno l'impossibile, con dei salari da fame. Cioè chiedere di far di più. La domanda che mi faccio sempre è, noi cosa possiamo fare? Sicuramente parlarne. Quindi grazie per l'invito e grazie per poter dar voce alla situazione. La situazione lì è potenzialmente esplosiva. Potenzialmente esplosivo, perché di situazioni come quella di ieri sera ce ne sono state n, di video come quelli di ieri sera grazie a Dio sono andati a finire meglio, cioè magari a carezze, diciamo, ce ne sono, ne abbiamo vari. Il problema qual è? È che poi noi ci riaddormentiamo, il giorno dopo dobbiamo andare a lavorare, chiudiamo gli occhi,
1: però qualcuno scrive, vedi, non è solo il centro, anche in periferia ci sono problemi.
0: Allora io parlo di quello che so, di quello che vivo, io parlo della zona nord di via Nazario-Sao, ma sicuramente ci saranno, ma sicuramente in tutta Italia, in tutto il mondo è così, in tutta Italia è così, però ripeto,
1: però non è che ci possiamo fermare, succede, dici, vabbè, succede,
0: no, ma io ripeto, io parlo di quello che vivo e che vedo. Cioè noi
1: ha fatto tutto quello che si poteva fare,
0: noi ieri noi giriamo tutti i giorni nelle zone che conosciamo a piedi, perché il commercio, cioè poi non possiamo nemmeno dire, io ho letto attentamente anche l'analisi che ha fatto il presidente Grimi sul commercio, questo è un problema di sicurezza, le attività che ieri sera stavano chiuse, se passate sul Pianza Rosario ci sono i bar chiusi, eccetto alcuni che erano pieni, pieni di ragazzi. Cioè queste attività hanno un duplice problema: da una parte la domanda, cioè chi consuma, e dall'altra la sicurezza. Cioè, cioè sentirsi dire che in piazza Fossa Ardeatina c'è stato un accoltellamento, ma io da padre ci sto attendo 10 volte a dire a mio figlio, o mio figlio va là a consumare, poi loro ci vanno.
1: Perché però io non lo incoraggio sicuramente.
0: Eh no, cioè nel senso ci sta
1: attento, quando meno.
0: Ma certo, ma il turismo, il commercio di l'economia di prossimità vive anche di fiducia, di confronto, vive soprattutto di confronto umano. Quindi di conseguenza, cioè è là il presidio che deve stare. Poi sicuramente verrà qualcuno e dirà: successo anche là, perché non lo fate pure lì? Io sentivo anche, diciamo, alcune commenti sul chiosco di Piazza Roma. Piazza Roma è stato detto giustamente presidio anche qui. Poi è vero che probabilmente non si può fare un presidio in tutta la città, però uno dice ok, ma
1: è la seconda zona a rischio,
0: ma forse anche la prima.
1: La prima.
0: Oh, la stazione, mo io faccio l'esempio di quello che vedo, la stazione di Milano,
1: lo vediamo tutti i
0: le
1: giorni,
0: stazioni di Milano sono militarizzate. Io me la ricordo la stazione di Milano quando prendevo il pendolino.
1: Sì.
0: E poi era Intercity che ci mettava 10 ore per arrivare a Milano. Era un cinema, forse. Cioè, mo tutto si è spostato sulle stazioni della metro, perché quelle sono
2: meno fastidiate,
0: infinite.
1: Sì.
0: Ma guarda che è cambiata da giorno alla notte la stazione centrale di Milano. Che è sempre...
1: La stazione di Milano è tranquilla.
2: La stazione sì, sono
0: rispetto zone, sì. Cioè militarizzato. Tu ci vai girando, dobbiamo arrivare all'esercito? Che ne so, io da cittadino dico sì, perché il problema ci sta. Ed è a Giuliano, ovviamente, io ho detto città pericolosa, io vivo quello, se non è pericoloso il piano zero salo, perché è un ripetersi di accadimenti, probabilmente sarà ancora pericolosa anche, che ne so, la Rocca piuttosto che l'Annunziata, non lo so, io non ne parlo, perché è così come la parte nord, io vi dico che ci sono delle vie dove per n anni spaccano le macchine per rubare dentro, anche nei periodi di massima affluenza. Quindi dici, sì, il deterrente,
2: quest'estate hanno rubato il manubrio della macchina, il volante della macchina,
0: quindi il deterrente è utile? Penso di sì, cioè nel senso le telecamere sono utili, esposte sono utili, cioè, io vedo, però è successo. Quindi come si può agire
2: preventivamente,
0: cioè, ma poi io ripeto, questa è una domanda che non voglio fare a qualcuno, ce la facciamo a noi cittadini. Noi possiamo fare qualcosa, e qui magari un confronto tra di noi è molto utile. Magari, ecco, poi è molto difficile, ma io lo vedo in associazione, cioè è molto difficile unificare o unire una via, perché ci sono mille teste, mille approcci, mille interessi, quindi è molto complicato. Però l'auspicio è che anche possa nascere un gruppo della Marina, come c'era una volta, di commercianti, di cittadini, aperto, di confronto. Poi magari è un'utopia, però si parte da lì, si parte da lì, e poi le istanze, diciamo, queste preoccupazioni, non deve essere il cittadino singolo, unica voce, è vero che magari mi posso fare portavoce di poche voci, però ecco, deve essere un gruppo di persone del centro che portano l'istanza al pubblico, e poi il pubblico decide, che diciamo tutto di competenza pubblica, che poi sia prefetto, sia diciamo siano i vigili urbani, sia, chiunque sia, devono avere contezza, perché noi viviamo il centro, viviamo la zona nord, cioè chi vive, cioè noi viviamo gli angoli che dove abbiamo casa. La politica, la prefettura, cioè non vive queste cose, se uno gliele dice, poi insomma mo è conclamato quello che è successo, tutti lo sanno, ma ho visto pure addirittura andare sulla Rai.
1: Però guarda che dopo le polemiche, dopo i fatti che sono accaduti, i carabinieri vengono quasi tutti i giorni in piazza della stazione, la situazione è calmata.
0: Assolutamente.
1: Qui la presenza, sapendo che c'è, che arriva, che controllano.
2: Ma la presenza fa sempre tanto, fa tantissimo.
0: Ma che scherziamo che fa tanto? Le telecamere fanno, la presenza fa, il passeggio fa, che di notte in Anzario Salo è scoperto, non ci sta nessuno. Deserto di tardi,
1: sì,
0: la gente dorme,
1: sì, sì.
0: Però ecco l'importanza delle attività.
1: Un po' di gente c'è, c'è questa cosa.
0: Sì, ma è residuale, perché le attività sono chiuse.
2: Quello che rimane lì dopo.
0: residuale. Quello che dico, magari una vigilanza privata, poi bisogna vedere quanto costa, l'impatto sui bilanci delle aziende.
1: La presenza, la presenza fa.
0: Ma certo, la fa sia dalla presenza, diciamo, turistica o dei clienti, deterrente può essere, e sì, ovviamente le forze dell'ordine, che fanno tantissimo. Cioè io ieri nel giro mi sono fatto l'ultimo giro verso mezzanotte e mezza, continuavano a girare, a passare, però lo fanno, non è che non lo fanno, non è che si può presidiare tutta la zona nord dopo le mie segnalazioni fatte sui danneggiamenti. Abbiamo visto anche un intensificarsi di presenza. Il problema è che ci vuole la presenza sia dei cittadini, quindi anche l'invogliare le attività commerciali, che non possono vendere alcol o bevande fino alle 3 di notte, perché poi è un continuo reiterarsi del problema, perché lì le cose succedono tra 1, le 2 e le 4, quando cade il sipario su tutto, la gente va a dormire, va a fatica,
2: rimangono,
0: chi si è voluto fare un bicchiere se l'è fatto, 2-3 bicchieri se ne va a casa. Il problema è che poi rimangono le code, diciamo, gli estremismi che degenerano, a volte si insaccano dentro i secchi, una volta si piesseggiate, una volta cioè, se ne vedono di tutti i colori. E chi mi dice che non è vero, se c'è qualcuno, c'ho testimonianze al bizzeffe. Ma comunque questo è un po', è un po' la situazione. L'auspicio che ovviamente le cose possano cambiare, ma semplicemente perché vogliamo vivere in un luogo sicuro, in un luogo tranquillo. Cioè quando vai a dormire la notte voglio stare tranquillo.
1: Coraggio.
0: Sì, ma certo, grazie.
1: Ha scritto qualcuno? Sì.
2: Federico Cicconi, una cittadina di poco più di 20.000 abitanti con una compagnia dei carabinieri, una compagnia della Guardia di Finanza, un distaccamento di polizia stradale, più vigili urbani e guardia costiera. Forse. Però ci sono 20-30 soggetti che creano problemi reali, creando un clima di legittima paura. Quindi bisognerebbe organizzarsi meglio e forse di più.
1: Cioè, come dire che è circoscritto anche il gruppo di quelli che delinquono, secondo questa...
2: No? Sì, non è, sono tanti, cioè, però effettivamente crea un problema. Ma guarda che 20-30 persone, cioè sono tante in realtà per una cittadina di 20.000. Cioè 20-30 persone che ti creano problemi, sono problemi seri, nel senso che non è...
0: Ma come, così come noi, io sono convinto che li conoscano tutti i nomi di queste persone, di queste fantomatiche venditende. Il problema è che anche le forze dell'ordine che fanno, che possono fare, quindi...
2: non è passare, cioè, il passaggio già è tantissimo. Io mi ricordo quando
1: non passano, sta ferma là la pattuglia, sta ferma, quindi deve fare qualcosa.
2: 4-5 anni fa, siccome c'è il problema della volante dei carabinieri che deve arrivare a Bisenti, c'è sempre stato,
1: cioè, abbiamo la giurisdizione che arriva fino a Bisenti
2: e c'è una volante sola che deve fare il giro. Tu immagina quanto tempo può stare a Giulianova, ma anche a Roseto.
0: Sì, guarda.
2: No, ma 5 anni fa sai che succedeva? Che se si davano il turno, cioè sul lungomare di Giulianova c'era sempre una macchina, ed era o la finanza, o i carabinieri, o la polizia, la notte, dalle 2 fino alle 5, passava sempre una macchina che era della forza dell'ordine. E questo creava comunque un senso di controllo. Poi questo accordo intersicurezza non c'è stato più, e adesso
0: sì, ma
2: in effetti il passaggio è diminuito.
0: Ma quante isole pedonali facciamo, Giulianova? Che quindi è una, diciamo, è un'anomalia rispetto alla normalità, nel senso che quella è una strada ferrabile, e a un certo punto la chiudi. Che succede? Che le macchine vanno contro mano, la gente si ferma a domandare ma per cosa è chiuso oggi, che è successo, le biciclette che transitano sempre continuano a transitare,
1: è l'altra sicurezza,
0: continuano a transitare, quindi là
1: ci deve essere, sotto le macchine, sotto le biciclette,
0: cioè scappa un bimbo
1: sotto questo aspetto, è l'altro tipo di sicurezza.
0: Scappa un bimbo va fino sotto una bicicletta. Cioè,
1: è sotto passo di via dello Sarno.
0: Ci arriviamo. Quindi il discorso è che ci sono due isole pedonali, non le vuoi lasciare sprovviste di controllo? Almeno io mi dico, ma com'è possibile che... Poi che ti avevo mandato pure la foto, ho detto, ma cioè veramente qua sta a fare... pensano esclusivamente... Questo sempre un, diciamo, uno sfogo.
1: Sfogati.
0: a fare le multe, a portare via le macchine.
1: Io voglio dire una cosa, vuol dire che è stata inaugurata, viene inaugurata il doppio senso in via Town the Rebel, e i primi giorni non c'era nessun controllo, i primi giorni della via rivoluzionata in quel modo, con la gente che continuava a girare con Romano,
2: ma noi abbiamo rischiato
1: i primi giorni cioè,
2: uno stava via Marconi e girava tranquillamente verso
1: il secondo tipo di sicurezza di questa città, quella su queste cose qua. Che dice ancora Federico?
2: Che lo dice il fatto che ci sono 20-30 soggetti che creano problemi, lo dice da fervente sostenitore dell'integrazione e della convivenza. Pochi soggetti rischiano di sfasciare decenni di convivenza e rispetto reciproco.
1: È vero, bravo Federico.
0: Anch'io, bravissimo. Assolutamente, cioè nel senso qui non stiamo parlando benché magari benché
1: no, è troppo lungo, no, beh.
0: Benché a tavola magari possiamo dire è stato quello, è stato quell'altro,
1: sì.
0: Però noi non siamo qui a diciamo mettere il dito contro contro qualcuno o un gruppo di persone, però effettivamente noi là cioè ci pesiamo tutti persona a persona,
2: dito contro il responsabile si mette,
0: esatto.
2: Cioè, quindi ma al di là di chi è, ma come
0: esatto, può essere il Giugliese, può essere,
2: ma di dov'è,
0: di dov'è,
2: è rilevante, è lui, quella l'altra coltellata, e quello deve pagare.
0: Ma indubbiamente se una serie di atti criminosi vengono fatti da determinate persone,
1: troppo lungo Sir Boys, troppo lungo quello che è scritto, se riduci te lo posso mettere 100 righe, 100 quant'è?
2: Clyder Salvio, sì, però poi fra l'altro il nome non è manco, non va bene perché non è riconoscibile chi è.
1: Facciamo una cosa, siccome abbiamo tolto un altro, allora come si chiama? Pronunciato tu?
2: Clyder Salvio Bond.
1: Sì, allora approfitto, Clyder, di questa tuo post, perché o metti il numero normale, il nome normale riconoscibile, se no da domani ti bagniamo e non
0: corretto.
1: Così si fa. Abbiamo fatto con uno che era pure bravo.
2: Non l'abbiamo neanche letto, posso pure che siamo d'accordo con quello che scrivi, però se non è identificabile il nome non va bene.
1: Non si può fare più, perché poi ci passiamo di guai. Va bene.
0: Quindi stavo dicendo l'ultima cosa, ovviamente il Pendanzacrosa, il sottopasso. Lo conoscete
1: bene. A memoria.
0: Le scalette.
1: Le scalette, quelle.
0: Quindi
1: scalette.
0: Noi abbiamo proposto varie cose da fare sulle scalette. Silenzio.
1: Hai proposto pure per la teledicola,
0: Madonna.
1: Cioè, noi. Certo, ma una cosa chiusa.
0: Ma cosa sta chiusa una cosa?
1: No, sono d'accordo.
0: Ma ci stanno un sacco di ragazzi che magari ci possono invogliare.
1: Ma tagliato addirittura.
0: Ma alla peggio, cioè nel senso come,
1: peggio,
0: come ultima spiaggia.
1: Sì, sì.
0: Gente deve lavorare per indossi vento.
1: Infatti qualcuno ti ha scritto: no, non dovete fare volontariato.
0: Ma, letto, ascolta, cioè è legittimo come commento.
1: Ma come essere malattia, però si può
0: fare. No, intendo la sta chiusa.
1: E qua quindi, sta chiuso.
0: Il discorso qual è?
1: Su due punti, guarda caso, dove accadono le cose.
0: Vabbè, è casuale, però insomma.
1: Vabbè, vedremo.
0: Quindi sono sotto lo stagio, quando uno ci passa, continua a essere pericoloso.
1: Pericoloso, e poi tu magari li richiami e ti riempi di male parole.
0: Ci vogliamo mettere, ci mettiamo i tornelli? Come fanno a Milano?
1: Come
0: fanno le grandi città? I camminatori, le biciclette non ci passano e ci passano solo le persone. Cioè, estremo là, dobbiamo
1: Dobbiamo
0: arrivare proprio.
1: È così a Milano in alcuni.
0: Forza, perché pensi che il problema sia solo a Giulianova?
1: E lo risolvo.
0: Viste biciclette, biciclette che sfrecciano.
2: Il problema è il passeggino di cose.
0: Sì, ma ho capito. Cioè,
1: però la soluzione sta a Romano.
0: È ovvio che se trovi una soluzione apri un altro problema. Capito, però qua bisogna capire qual è
1: ma le telecamere piccoline ci sanno, ma
0: bisogna capire
2: la multa indifferita
0: ci mettono che ti schiaffo ogni volta che passa,
2: cioè, quello non sarebbe quello non sarebbe
0: io poi alla fine ci vorrebbe davvero un po' di più di polso per non dire altro, dai, lo conveniamo tutti, mo voglio dire
2: questo,
0: ci vuole un po' più di polso sicuramente.
1: Vabbè, noi ti ringraziamo per questo intervento.
0: Grazie a voi. Grazie
1: a voi. Il sindaco, gli porremo anche questi dubbi e queste perplessità che continuiamo ad avere anche noi, i nostri lettori e tu. Naturalmente, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Andrea Marà, presidente di Fare Associazione. Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata
0: anche a voi.
1: Facciamo qualche stacco.
2: Facciamo qualche stacco, poi torniamo con il meteo e salutiamo gli amici.
1: Grazie, buona giornata.
0: Anche a voi, grazie.
3: Asso di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulia Nova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.

0: CIMAR, il frutto della pesca. La CIMAR è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della CIMAR troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. CIMAR, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
1: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia, con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese, e un fornitissimo banco macelleria, dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: Salutiamo i nostri amici al bar e poi vediamo qua sono amici al bar, una canzone di famosa. Allora, buongiorno
5: Loredana. Buongiorno a Loredana Ciaffoni, a Valentina parte, Campeti.
4: Altro, quando c'è altro, vediamo.
5: Buona domenica a tutti, forza Giuliano.
4: Capete qualcosa?
5: Valentina Campeti, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Silvano Vittorio, buongiorno. Ossella Mattiucci, buongiorno. Buongiorno a Luigi Anni, all'avvocato Umile, buongiorno. Avvocato Bruno Mocianese, buongiorno. A Rita Ranalli, buongiorno. Aurora De Iulis, buongiorno. Nuova, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Franco Marcellusi, buona domenica a tutti.
4: Buongiorno a Frati, manca l'edicola.
5: Rita Ranalli, buongiorno, che diceva appunto che non era solo il centro. Buongiorno Rita Piccioni, buongiorno a Federico Cicconi, a Federico e a Clyder Salvio Bon,
4: ripeto,
5: il quale ha avvisato.
4: Federico torna ben
5: dice che nel 98 era militare a Palermo. I palermitani conoscevano Giulianova per due cose: Giulianova calcio e lo spaccio di eroina. Bene,
4: già nel 98,
5: sì. Buongiorno. Vabbè, anche a Betty Alma.
4: Bene, adesso Casalena e poi auguri e poi Almanacco veloce, il raggio di notizie di oggi. Io vado a Senigallia, tu no?
5: Io no.
4: Vabbè, vi raccomando, raggio telecronaca, sintonizzate, vedete, vi raccontiamo tutto quello che succede, speriamo bene. Poi ricordiamo domani sera, ci sta di sera, commentiamo con i tifosi, non la perdete, alle 19:30, vi raccomando ragazzi.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, che ci dici del meteo?
6: Beh, diciamo che è notevolmente rinfrescato, insomma, no? Sì, questa mattina abbiamo avuto una minima di 15 gradi e 8, quindi dopo due mesi di temperature tropicali anche notturne, questa mattina invece, insomma, la temperatura è stata ben diversa, perché sono affluite le correnti settentrionali, quindi le correnti settentrionali hanno portato sia un abbassamento della temperatura, ma soprattutto un miglioramento della qualità dell'aria e anche della visibilità. Vedete, insomma, oggi il cielo è praticamente limpido, perché non sale più aria calda e afosa e soprattutto piena di polvere dal deserto. Situazione che andrà avanti anche nei prossimi giorni, non arriveranno ancora le piogge, questo è purtroppo il problema principale. La prossima settimana avremo per di più qualche nube di passaggio, ma correnti settentrionali, quindi miti e fresche, però insomma mancheranno ancora le piogge. Però un'altra settimana, insomma, di cielo direi poco nuvoloso o al più parzialmente nuvoloso, proprio nelle ore pomeridiane, quando ci saranno un po' di nubi che si arroccheranno all'interno. Quindi ci aspetta una settimana gradevole.
5: Va bene, perfetto. Allora niente, che si sport, che è successo?
6: Milan è rimonta la Lazio, perdeva 2-0.
4: Prime Morella, chi era costui?
6: Prime critiche a Morin, che ha schierato una squadra con giocatori fuori ruolo. Secondo me Morin non è che non mangia il panettone, a mio modo di vedere.
4: Vabbè, ma Moreira chi è?
6: È un giocatore che ha preso il Milan da la pagata. Non mi ricordo con chi è morto, forse.
4: Ha fatto due gol con due tiri, due angolini ha preso, comunque beh,
6: sì. Oggi gioca la Juventus a Sassuolo, campo non facile, e poi niente, per il resto direi che la giornata sarà domani, perché giocheranno Como, Inter e Roma, quindi c'è la squadra che sono prima.
4: Domani la coppa, i reduci delle coppe, va bene.
5: Sì. Grazie, buona domenica, ci aggiorniamo domani.
4: Ciao.
5: Allora,
4: intanto voglio ricordare che ci sono gli auguri dal 13 al 26 settembre, perché è uscita Piccola Città online, vero?
5: Sì, potete leggere.
4: Un guardo veloce, intanto approfittiamo della pagina degli auguri
5: offerta da Marca Fer.
4: Esatto.
7: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
8: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
4: Abbiamo detto che oggi per la pagina di auguri c'è il santo del giorno, che comincia esattamente San Giovanni Crisostomo. Era nato a Antiochia nel 349. Il Crisostomo fu il nunzio fedele della parola di Dio. Vabbè. L'anafora, cioè la ripetizione di una parola nei versi iniziali eucaristica, da lui rielaborata in forme definitive, è ancora oggi più diffusa in tutto l'Oriente. Per le sue predicazioni fu esiliato sul Mar Nero. Oggi è meta di
5: turismo,
4: dove morì il 13 settembre del 407.
5: Meta turistica e dei droni ucraini per il momento.
4: Però ad un po', 349, 407?
5: 51 e 7, 58 anni. Non pochi.
4: Sul Mar Nero, con una bella casa sul Mar Nero. Altro non c'è, solo per questo esilio, ma se no altre cose non abbia fatto. Però è santo, San Giovanni Crisostomo.
5: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Sara Barnabei, a Giovanna Felicioni, a Silvana Quattraccioni.
4: Felicioni, la maestra Felicioni, ma fedelissima ascoltatrice.
5: Silvana Quattraccioni, Marco Veneziano, Francesco Di Gialle di
4: Gian Leonardo
5: e Claudio Di Donato.
4: Poi c'è un messaggio di Marcello e Valentina Campetti, che ricordano oggi i loro genitori. Un dolce pensiero per i compianti Gino e Francesca Campetti, che 13 settembre 1958, esempio importante dell'esistenza del grande amore. Buon anniversario con i genitori, dice. Respirare il vostro sentimento alimentato da complicità, fiducia e rispetto reciproci è stato il regalo più bello della nostra vita. Tantissimi auguri che vi arriveranno dove voi siate, da Marcello e Valentina Campetti. Noi ci associamo
5: a
4: questo bel pensiero che hanno avuto, allora, per i loro genitori.
5: Passiamo, è uscita, abbiamo detto, Piccola Città, potete andarla a leggere su radiogiulianova.net. Ci sono tanti articoli e abbiamo l'apertura del direttore sulla sicurezza.
4: Una abbiamo letto, è quella appunto di queste cose che accadono, è quella che riguarda chi va sotto la macchina, chi va sotto la bicicletta, chi va sotto il sottopassaggio, quello è. Dai.
5: E poi il legame profondo tra Giulianova e i suoi caduti nel mare, poi come difendersi dai malanni autunnali, che arrivano in prima influenza, in raffreddori. Poi il lungomare monumentale, pietra, luce e memoria nel cuore di Giulianova Lido, si parla appunto del nostro ponte sullo stretto. Poi settembre, i colori della natura tra sapori, benessere e tradizioni.
4: E poi deve essere del nostro Giovanni
5: Pacini, il maestro del bel canto e il romanticismo italiano.
4: Invece quello è Vincenzo Iaconi, quello di settembre, e quello del maestro Piccone Stella. Sicurezza e velocità, in prima pagina, Piccola Città online, a non perdere, andiamo.
5: Almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iaconi, oggi 13 settembre, la giornata del programmatore. Si celebra il lavoro dei programmatori e delle community di sviluppo. La data cade il 256esimo giorno dell'anno, numero simbolico per chi vive tra codice, algoritmi e sistemi digitali. Almanacco nel dettaglio, le 9:14, temperatura di 23 gradi, umidità 57%, il clima piacevole, vento 11 km orari, la massima sarà di 26 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 31 ed è considerata buona. Sole sorto alle 6:40, tramonta alle 19:20, il culmine alle 13, la durata del giorno è 12 ore e 40 minuti, la luna è sorta alle 9:12, tramonta alle 20:04. È crescente, visibile al 15%. Nati oggi, 13 settembre 1916, 110 anni fa, Roald Dahl, scrittore, sceneggiatore e aviatore britannico, conosciuto soprattutto per i suoi romanzi per l'infanzia. 13 settembre 1956, 70 anni fa, Johnny Sledge, cantante dei Sister Sledge, e poi ascolteremo We Are Family. 13 settembre 1971, 55 anni fa, Stella McCartney, stilista inglese. I fatti nella storia: 13 settembre 1501, 525 anni fa, Michelangelo inizia a lavorare alla statua del David, capolavoro della scultura rinascimentale. Riceve il grande blocco di marmo già sbozzato da altri, ne verifica la consistenza e comincia a liberare la figura, trasformando un materiale difficile in una delle immagini simbolo di Firenze e dell'intero Rinascimento. Meraviglioso. 13 settembre 1906, 120 anni fa, Trajan Vuia, ingegnere e pioniere dell'aviazione, solleva il suo monoplano dal campo Issy-les-Moulineaux. Un salto breve, ma basta. L'Europa scopre che l'aeroplano è realtà e il cielo diventa una nuova frontiera. 13 settembre 1971, 55 anni fa, la Polizia di Stato e la Guardia Nazionale irrompono nella prigione di Attica per fermare la rivolta dei detenuti. L'assalto è violento e caotico, 42 vittime tra ostaggi, detenuti e agenti. La rivolta nasce da condizioni carcerarie durissime e diventa uno dei simboli più cupi della crisi penitenziaria americana. 13 settembre 2001, 25 anni fa, dopo gli attacchi terroristici di due giorni prima compiuti da Al-Qaeda, organizzazione responsabile di gravissime violenze e migliaia di vittime, gli Stati Uniti riaprono il traffico aereo civile nei propri cieli. La sospensione totale era scattata l'11 settembre. La riapertura segna il primo passo verso la normalizzazione dei collegamenti e dei protocolli di sicurezza. Frasi famose, queste sono di Stella McCartney: la creatività non è mai un compromesso, e poi ogni materiale ha raccolto una scelta e io voglio che racconti il futuro. Stella Nina McCartney, nata il 13 settembre del 71 a Londra, è una stilista inglese, seconda figlia dell'ex componente dei Beatles Paul McCartney e della sua prima moglie Linda. Bene, queste le notizie dall'almanacco, grazie Vincenzo. Chiudiamo il Radio G Notizie online, vi auguro una buona domenica, noi ci rivediamo domattina su Facebook alle 7:30 e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo, che è We Are Family di Johnny Sledge, delle Sister Sledge.

0: E queste erano le Sisters Sledge con We Are Family. E con questa canzone noi chiudiamo il Giro Giudizio di oggi. Vi auguro.
1: Andiamo alle ore 15, collegamento con Senigallia per Senigallia e Giulianova.
0: Vi auguro una buona domenica, noi ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

sì, quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?

amore, fatti trovare preparato. Non dire sciocchezze, parole sbagliate. Non balbettare davanti all'amore, se è lui che ti viene a cercare.

sai quando poi resti sola, il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio,

Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.

Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria.

0: Sala Bar e Pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido. Telefono 085 800 6430.
1: Oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.

0: Brava,
1: brava, brava.
0: No.
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati all'appuntamento con Sempre di Domenica, lo tabacco sportivo di Radio G, che vi racconta in diretta la gara delle gare del Girone Calcio e poi i risultati dagli altri campi della Serie D Girone F. Seconda giornata di campionato, vi anticipiamo intanto che alcune gare si sono giocate sabato 12 settembre, vi andiamo a dare i risultati finali. Ancona, Sport Montecchio Gallo 0-1, Fossombrone L'Aquila 0-4, Pietralunghese Foligno 0-1, Teramo Calcio Notaresco 2-2, Sant'Egidio Le Canatese 1-1, Lanciano Sporting Club Trestina 0-0. Si giocano invece oggi con inizio alle ore 15 le gare Atletico Ascoli Maceratese, Calcio Termoli Angelano, Vigorse di Gaglia Giulianova. La cronaca in diretta sulle frequenze di Radio Giulianova sul sito www.radiogiulianova.net in collaborazione con TRSP, dove potrete seguire la partita anche naturalmente in video. Vi ringraziamo ovviamente di essere insieme a noi, vi chiediamo insomma di farci compagnia e diamo la linea al nostro direttore Francesco Marcozzi e ai colleghi della emittente televisiva TRSP,
1: che è centrocampo a 5 confermato, che un giocatore importante che ha vinto un campionato l'anno scorso e quindi insieme ad Arras che ha vinto pure il campionato. Ecco le squadre che entrano in campo, ricordiamo sì. L'arbitro è Cazzavillan della sezione di Vicenza.
2: Eh sì, eccole qui, in primis in pole proprio per il Giulianova, capitan Mirko Esposito, vediamo inquadrato, il pallone che invece si accinge ad arrivare proprio a metà campo, prima che le squadre diano avvio a questa partita, si scambiano reciproco 5.
1: E ognuno con un bambino, ogni giocatore, sia del Giulianova che del Senigallia, con un bambino anche di colore, come giusto che sia.
2: Eh sì, cornice di pubblico del Giulianova,
1: ma
2: Francesco,
1: crediamo che adesso soltanto parziale
2: stanno entrando
1: che
2: ancora,
1: ecco, ci sta tenendo questa tradizione che hanno di entrare un po' più tardi quando fanno in trasferta, vedremo se sarà così anche adesso.
2: E allora
1: tutta
2: eccole
1: scoprire,
2: qui anche
1: tutta da seguire questa partita
2: scritta
1: per vedere se il Giulianova è cambiato Giulianova rispetto a domenica, e questo è molto importante.
2: Eccoli qui, giocatori che si scambiano il 5 per poi posizionarsi nei rispettivi ruoli. Eccolo qui inquadrato anche l'ex Aquila Taucher, Mirko Esposito intanto, ruolo da capitano. Dicevamo Francesco Martiniello oggi in panchina, e lui è il primo e unico che al momento segna per il Giulianova.
1: Anche se è questo, abbiamo detto dal porto di bocca, è l'unico che meno male ha segnato, anche se sul rigore,
2: anche,
1: ma anche in coppa ha segnato, insomma.
2: E Origlio nella scorsa giornata si è guadagnato quel rigore, quindi anche lui è uno dei migliori in campo nella scorsa partita.
1: L'unico
2: vedremo
1: meno male ha segnato, anche se sul rigore.
2: Eh sì, anzitempo, pallone già nel mezzo, ci siamo
1: il famoso controllo delle porte.
2: Foto di rito per le due squadre, lato sì. Vigor, ed eccolo il Giulianova, tutto inquadrato, la formazione al completo dei primi 11 che scenderanno in campo. Una bella cornice di pubblico anche per quanto riguarda le dimensioni calde.
1: Beh, diciamo che anche i giallorossi adesso cominciano
2: ad infoltirsi. Eccola qui, inquadrata la curva nord della Vigor Senigallia, che peraltro torna a giocare la prima ufficiale di campionato proprio sul campo.
1: Guarda caso, la stessa seconda giornata d'andata come l'anno scorso fu Senigallia Giulianova.
2: Esattamente, il 14 settembre.
1: Ti ricordi, fu 1-1 con il gol di Pesaresi
2: e di Pandolfi.
1: E poi in pieno recupero di Pesoli. Che poi noi abbiamo ceduto. E che adesso è finito all'Atletico Ascoli.
2: All'Atletico Ascoli, esatto.
1: Che si sa cominciare, siamo noi che battiamo il calcio d'avvio.
2: Eh sì, con Abbagnale.
1: Che sta già in posizione di attacco, Abbagnale, te lo vediamo lì.
2: Arras.
1: Insieme ad Arras con Abbagnale vicino.
2: Sono tutti sulla linea, eccolo qui, calcio d'inizio, siamo partiti Francesco.
1: Passaggio in profondità, intercetta la difesa della squadra di casa, ma anche Giulianova prova a rilanciare sulla fascia sinistra, cioè, siamo ancora abbattute qua e là.
2: Gianvito Misuraca questa volta già dal primo minuto scende in campo, la scorsa è entrato successivamente dalla sì. panchina, quindi ha dato conferma.
1: Dicevo, sempre il centrocampo più
2: mister Pergolizian.
1: C'è un errore della squadra,
2: si ne può approfittare
1: Arras, ha cercato un paio di volte la possibilità di tirare, poi ci ho ripensato, sul passaggio la palla è finita in fallo laterale.
2: Ha provato ad allargare a Mirko Esposito, sì, che era però ben marcato. È da capire, Francesco, anche loro, no? Come sono posizionati in campo, se faranno anche un pressing, insomma, importante anche sui giocatori, sui portatori di palla del Giulianova.
1: È tutto da vedere.
2: Eccolo qui, Gianvito Misuraca, una delle poche ma importanti conferme per quanto riguarda il Giulianova per questa stagione. Giulianova, sappiamo, assai riformato, con tantissimi nuovi arrivi.
1: Infatti noi abbiamo chiesto all'allenatore se fosse giusto smembrare nuovamente la squadra. Lui ha risposto sì, perché l'anno scorso avevamo una squadra da 7 che ha giocato da 9, e forse quella squadra quest'anno di più non avrebbe potuto fare.
2: E intanto qui De Feo si inizia subito a rendere pericoloso nella tre quarti del Giulianova. Mirko Esposito è costretto a spazzarla in rimessa laterale, dalla cui battuta andrà col numero 24,
1: quindi
2: Battista Nazareno.
1: Ricordiamo Battista, De Feo e Pesaresi, e De Feo e domenica è quello che ha aperto le marcature sul campo della Trestina. Allora, c'è un fallo laterale, siamo ai limiti dell'area di rigore, vediamo come si sviluppa, se c'è un cross oppure un passaggio all'indietro, così è. E quindi riparte da centrocampo, ecco il traversone in area di rigore sulla destra.
2: Sì, nel mezzo a trovare proprio quel numero
1: trovato
2: 10 De Feo.
1: Ed è la prima parata di Verna, perché è riuscita a tenere il pallone dentro, è crossato e Verna ha parato sul primo palo.
2: Insomma, primo affaccio della Vigor Senigallia, rivediamolo qui anche il cross proprio per cercare De Feo, che va al tiro cross.
1: C'era
2: in realtà
1: un fallo, cioè,
2: poi
1: in realtà,
2: sì,
1: non so se è pescato il calcio di punizione, c'è un gioco pericoloso.
2: Allora si riparte dalla retroguardia difensiva del Giulianova con Mazzei, poi Forgione, poi Taucher, la testata di Zonta. Allora fase confusionale, poi il pallone ancora spazzato via da Taucher, può andare, forse no, non ce la
1: non
2: fa a prendere la Ras,
1: dice di
2: protesta ma si va avanti, dice
1: direttore
2: di gara. Poi ancora Taucher, spazza via più lontano che può, c'è Ras, viene però anticipato.
1: Ecco qua la ripartenza della squadra Misuraca, cerca di togliere la palla.
2: Sì, primi minuti molto fisici, specie
1: molto
2: nella mediana,
1: fisici,
2: nel centrocampo. Poi attenzione, finisce a terra il giocatore della Vigor.
1: Hai detto bene, una partita molto fisica, attenzione però.
2: Grandis, eccolo qui, inquadrato, Thomas Andres. Eh sì, Forgione. Placcare.
1: Battuto.
2: E intanto eccolo qui, riparte subito la Vigor Senigallia pimpante dalla difesa, costretto ora al disimpegno Enrico Maggi Galluzzi, all'esterno difensore Are Emanuele. Maggi Galluzzi tomba, attenzione, 1-2, ancora tomba e Zonta, ancora Zonta, perde il pallone, alla fine sfera che finisce tra le gambe di Verna. Attenzione, qui nel rinvio si prende un rischio, estremo difensore Giuliese, poi di testa ancora, pallone nel mezzo, poi può ripartire Giulianova, bene, lo fa con Abbagnale, poi allarga a Mirko Esposito, eccolo qui,
1: ancora per Abbagnale, c'è un fallo,
2: Abbagnale atterrato, non c'è nulla, Francesco, dice di no,
1: l'arbitro non ha avuto dubbi, è ancora in consiglio comunale. Insomma,
2: la comunicazione tra Abbagnale e Mirko, Francesco, Abbagnale che ruolo sembra aver preso? Stessa cosa dicasi per Mirko, mezzala per...
1: Sì, sta alle spalle di supporto, all'unica punta che abbiamo che è Arraz.
2: Eccolo qui, inquadrato Tiago Menna, uno dei primi palloni che
1: ecco
2: prende
1: qua. Adesso Arraz,
2: difensore, attenzione, Arraz...
1: sbagliato il passaggio.
2: E c'era Forgione a rimorchio che addirittura si era portato in avanti. Poi allora può fare buono recupero la Vigor Senigallia con il suo numero 24 Battista, che allarga ancora De Feo davanti, attenzione, c'è Nathan Cicchi, poi ancora combatte su questo pallone, Forgione ce la fa e allora Gianvito Misuraca può ripartire, allarga Esposito con calma, capitano Mirko Esposito si gira, opta per il pallone all'indietro a Taucher, che a sua volta
1: al portiere, vabbè,
2: arriva al portiere
1: si
2: Verna
1: può stare. Però ripetiamo, arrivò avanti, eh. Eccolo, c'è Mazzei dopo l'errore di domenica, speriamo che si sia rimprancato, anche perché poi il giorno dopo abbiamo visto gli errori dei difensori dell'Inter che sono stati terribili. La palla ancora a Verna, le squadre, come si dice in genere in questi primi minuti, si studiano ancora.
2: Si studiano. Attenzione, lancio qui, lancio lungo in avanti. Arriva dall'altra sponda del campo al portiere area Emanuele. Si riparte allora dalla difesa, dal settore di sinistra. Attenzione, ancora lui, Urso, Nicolò, viene fermato. Ancora lui, poi riparte Battista. Battista, vediamo, allarga proprio sulla fascia di destra De Feo. Poi c'è il raddoppio anche di Tomba. Attenzione, De Feo fa tutto da solo. Iniziativa personale. Poi la testata di Misuraca, se non erro, che mette
1: in calcio d'angolo.
2: In calcio d'angolo, poi
1: primo,
2: Taucher.
1: Primo angolo della partita. Si scontrano già.
2: Una lite proprio a bordo campo.
1: Sì, Taucher. No, perché è lo stesso di prima. È lo stesso di del fallo su.
2: C'è stato prima su sull'episodio portiere, precedente.
1: Sì. E Bassetto il presidente del consiglio, rispetto ai due che abbiamo visto. Allora, comunque, calcio d'angolo in favore.
2: Sì, la deviazione.
1: Che accade qui?
2: Di Gianvito Misuraca, poi Taucher ad aprire un po' il dibattito, la discussione.
1: Vabbè. Voleva riprendere subito la palla, ma in realtà devono prendere loro che deve battere calcio d'angolo.
2: Ah sì, eccola qui che arriva. Ora la sfera, siamo al settimo, Francesco. Sì. 7 minuti, primo calcio d'angolo corner della partita per la Vigor Senigallia. Vediamo. Mucchio nel mezzo, abbastanza folto, attenzione. Attraversa tutta
1: direttamente
2: l'area.
1: Sul fondo. Si riparte
2: con calma per il Giulianova in questo sole abbastanza cocente anche qui in quel di Senigallia. Francesco,
1: 7 minuti e mezzo e siamo sullo 0-0.
2: Si riparte da dietro. Mazzei, pallone lungo a trovare Forgione che non arriva, anzi arriva la Vigor Senigallia, qui viene atterrato, prosegue Battista, si prosegue ancora
1: Mirko Esposito. Non ha agganciato a Bagnale, deve farlo però, è una sua terra, tranquillo era.
2: Ancora pallone tra le gambe della Vigor Senigallia. Che fa buona guardia innanzitutto, poi De Feo ancora a servire il compagno, non ce la fa, poi alla fine viene atterrato.
1: Ha dato il vantaggio, poi il vantaggio non si è concretizzato ed ecco il calcio di punizione.
2: Sì, guadagna questa punizione proprio dalla metà campo. Rivediamo qui l'intervento di Mirko Esposito, forse un pistone.
1: Così la c'era, il vantaggio, ma non si è concretizzato il calcio di punizione che c'è. Davanti alla panchina nervosamente. Guarda un po', di qua e di là l'allenatore.
2: Sì.
1: Parliamo di Pergolizzi.
2: Pergolizzi che già va girando. Attenzione, intanto qui può ripartire su questo errore non concretizzato da Vigor Senigallia, poi commette fallo.
1: Ma il passaggio era pure sbagliato,
2: abbastanza inutile qui il fallo nella metà campo da parte di Abbagnale su Grandis. Ecco qui intervento falloso.
1: Speriamo che migliori, che nelle due prime palle non è andato benissimo Abbagnale. Speriamo che possa migliorare, che speranze offensive sono in gran parte legate a lui. Fallo laterale.
2: Sì, dalla battuta va Beu.
1: Ma insomma ci siamo già capito come ci mettiamo.
2: Cross nel mezzo.
1: Ci mettiamo un po' coperti con qualche contropiede, sembra di capire così,
2: Si lascia forse troppo spazio lì dietro, nelle ripartenze si soffre un pochino di più, Attenzione, Tiago Menna. Sciabolata in avanti, viene respinta, poi finisce tra le gambe ancora di Mazzei che allarga questa volta a Cic. A Bagnale.
1: Eccolo qua. Si gira disperatamente, trova ancora lui.
2: Origlio. 1-2, ancora Bagnale lotta sul pallone, nonostante la trattenuta, ancora Bagnale, il numero 11, viene atterrato e guadagna, anzi no.
1: Cioè, lui dice che è stato,
2: ha segnalato il tocco.
1: È stato trattenuto e poi è caduto per quello, però ha toccato il pallone con la mano e l'arbitro ha petato per questa seconda cosa.
2: E allora si riparte con questa punizione per la Vigor Senigallia, per i padroni di casa che ripartono proprio da dietro, dal portiere addirittura. Allora si riparte, pallone che fa il giro del campo, arriva all'estremo opposto, allora scaricato ancora all'indietro.
1: Sono andati via i primi 10 minuti e siamo solo 0-0. Cioè, proviamo a recuperare bei palloni, ma poi li impostiamo male nel gioco offensivo.
2: palla ancora indietro, ancora altro cross in avanti a coprire l'altra fascia. De Feo, De Feo,
1: attenzione, lui uno dei migliori,
2: ancora lotta. Cic cerca di rubare il pallone, ce la fa Origlio, poi scarica per Gianvito Misuraca, non arriva ancora la Vigor Senigallia, pallone troppo lungo per De Feo, allora si chiude in un nulla di fatto, rimessa dal fondo.
1: Come si nota che stiamo con appunto, però è molto così, un po' poco là.
2: Eccolo qui inquadrato mister Rosario Bergolizzi, Francesco, che valuta.
1: Dove è Martiniello? Vediamolo un po'.
2: E c'è anche, ecco, Ciabuschi. Martiniello non c'è, almeno non di prima comparsa sembra esserci, poi
1: c'è.
2: Vedremo.
1: Si riparte con la squadra di casa.
2: Sì, con Enrico Magicalluzzi ancora, che scarica a tomba. Ancora lui con il numero 16 va in avanti, c'è Tiago Menna ancora che rimanda all'altro lato del campo, ma
1: era per rimandare, era
2: Beu, poi ancora lotta su questo pallone Battista, scarica di nuovo al compagno Beu, ancora 1-2 Battista, Taucher. Triangolazione ben riuscita qui del Giulianova. Mirko Esposito al pallone, allora va con il destro a darla a Menna, poi
1: Menna indietro,
2: Mazzei, si riparte ancora dalla difesa. Taucher, Esposito,
1: Taucher, ripetiamo, mi piace Taucher, diciamo Taucher, non cambia, qualcosina, facciamo il lancio lungo. Non l'abbiamo fatto, adesso si può ripartire.
2: Sì,
1: tutto
2: con
1: di prima.
2: Gianvito Misuraca che ha provato qui a servire
1: lungo,
2: a Bagnare, ma
1: è troppo lungo, commette fallo anche,
2: trattiene
1: calcio di punizione
2: il suo avversario. Allora, nuovo fallo, siamo a 13 minuti. Francesco, prime considerazioni sulla partita?
1: Niente, siamo così.
2: Fase di stallo, diciamo.
1: Di
2: ecco l'inquadrata, la tifoseria del Giulianova venuta a supporto in questa lunga trasferta. Attenzione, qui rischia, poi Mazzei cerca di darla indietro, Verna
1: in
2: qualche modo
1: la prese,
2: due
1: sì.
2: Tempi la prende sul
1: la
2: pressing
1: prende,
2: di
1: perché non è stato un passaggio indietro, ecco perché poteva prenderla. 0-0 dunque dopo i primi, ci avviciniamo al quarto d'ora, però non abbiamo visto niente di qua né di là,
2: eh sì. Allora subito va a rinvio Verna, però basso, recupera subito palla la Vigor Senigallia, poi qui sbaglia al contempo anche la compagine avversaria, Gianvito Misuraca.
1: Questo è brutto, va a richiamare però, ma no così, come se fosse Arzignano.
2: Eccolo qui, la mano tesa su Gianvito Misuraca al petto, atterrato, numero 26.
1: Allora, c'è un calcio di punizione che è stato già battuto, facciamo adesso, giriamo col pallone. Eccoci qua, il lancio.
2: Sì, di Forgione a trovare la testa di Arras. Che
1: no, ci voleva un missile, un centometrista per arrivare su quel pallone. Infatti, no, manco si è mossa a Bagnale.
2: Non c'era nessuno. Enrico Magicalluzzi ancora si riparte da dietro. Tomas Grandi, poi
1: non
2: scarica
1: stiamo,
2: ancora.
1: Non mi convince, te lo posso dire, questo senza due punte. Non lo so, che Martiniello qualche problema glielo può creare, però.
2: Zonta.
1: Andiamo avanti, vediamo. Quarto d'ora, vediamo. Attaccano loro adesso.
2: Sì, pallone
1: a sinistra.
2: Pallone della Vigor. Ora Beu apre.
1: Questo
2: al
1: potrebbe tirare.
2: Beu,
1: infatti tira e pare il portiere.
2: Verna.
1: Primo tiro in porta, possiamo dirlo. Parata di Verna senza grossi problemi. Anche noi vorremmo fare un tiro.
2: Eccolo qui il tiro di Beu. Potrebbe essere.
1: Che la regia ci ripropone, l'ottima regia con Dino, ci ripropone gli altri, non mi ricordo i nomi, poi magari diciamo. Intanto Dino c'è.
2: Allora, il pallone è messo fuori, inquadrata anche la panchina giallorossa.
1: Martiniello, tu non lo vedi qual è?
2: Non lo riconosci? Da vicino.
1: Metto qua.
2: Eccola qui. Gianvito Misuraca qui a dire qualcosa, vediamo anche dall'altra parte il mister Aldo Clementi.
1: Sì. calcio di punizione.
2: Sottofondo tifo giuliese. Intanto Mirko Esposito va a recuperarsi questo gran pallone nella metà campo. Cic, ecco.
1: Qui e mo
2: si ripropone. Bene. Con Esposito. Bravo. Ancora poi il Giulianova resiste con Mirko, con Forgione, Cosimo Forgione.
1: Adesso
2: Tiago Ernesto Menna nel dribbling ci riesce, il numero 29 difensore scarica all'indietro, però Riglio che crossa nel mezzo, non arriva nessuno, o almeno di testa ci aveva provato,
1: allontana la difesa, recupera Taccio
2: che è costretto al disimpegno all'indietro,
1: che ha tre quarti campo già. Si riparte dall'ex giocatore dell'Aquila
2: Taucher. Eccolo Mazzei. Ancora,
1: ancora
2: Taucher che
1: lungo,
2: cerca di costruire
1: lungo troppo
2: per Arras, ma non lo trova, è troppo lungo.
1: Portiere.
2: Ancora Vigor che questa volta sul settore di sinistra prova a trovare un pertugio, una fessura per impensierire il Giulianova. Intanto qui ci prova Battista ad allargare il compagno Tomba. Tomba sale insieme poi a De Feo, già in avanti. De Feo cross nel mezzo, Tiago Menna ci pensa lui a scacciare via poi come può, ma ancora il pallone, attenzione, della Vigor con Battista che lotta, poi in qualche modo riesce a servire Urso. Ancora si riparte Vigor Senigallia, pallone
1: indietro,
2: indietro ancora lui, sempre lui, Battista va cross nel mezzo, testata di Mazzei.
1: Mazzei. Premono, premono come vedi,
2: E ora però il Giulianova è ritornato
1: troppo chiuso
2: dietro gran parte della squadra, quasi tutta. Allora può ripartire Cic, si guarda intorno se c'è qualcuno, ma
1: allora dai su.
2: Numero 16 avanza,
1: sono ripiazzati tutti.
2: Poi 1-2 con Cosimo Forgione, alla fine la ridà indietro a Tiago Menna.
1: Misuraca, la vecchia guardia dei sopravvissuti dalla scorsa stagione.
2: Eh sì. Gianvito Misuraca ancora, poi indietro Mirko Esposito lotta, perde questo pallone, pressing della Vigor, fallo proprio ai danni del capitano, quel numero 9, Pesaresi Denis.
1: Eccolo qua, Pesaresi, attenzione. Battuto.
2: In avanti a Bagnale e Arras sembrano essere le due figure offensive, Francesco.
1: Sì.
2: Attenzione intanto qui ancora la Vigor Senigallia, sì. Ci prova con questo cross nel mezzo che attraversa sì, tutta l'area,
1: sì, praticamente. Lungo per tutti. Siamo giunti al 18° minuto, sì, e siamo sempre sullo 0-0 con un solo tiro in porta fatto finora loro
2: da parte di Beu al 15°.
1: Chi De Feo era?
2: Beu. Dovrebbe essere Beu.
1: No, era Beu,
2: al
1: sì.
2: Tiro. Intanto piccola rincorsa di Verna che va invece alla lunga rimessa. Però subito ho ripreso il pallone da Vigor Senigallia che al momento
1: attacca,
2: gestisce,
1: gioca, cioè
2: bene,
1: sta giocando bene.
2: Sta
1: facendo la partita in realtà.
2: E quel 5-2 è spiegato, Francesco.
1: Non ti vede niente.
2: Anche se diciamo a livello sicuramente di
1: squadra normale,
2: conclusioni
1: pare,
2: ancora.
1: Fare una squadra alla portata di Giulianova, però noi dobbiamo fare di più perché ancora non vediamo questo di più che cerchiamo. E li facciamo attaccare.
2: Intanto
1: Tomas però
2: Grandicos con questo filtrante a trovare il compagno.
1: Calcio d'angolo.
2: C'è il calcio d'angolo, il secondo.
1: Strano perché per la seguiva la palla, Talcas. Taucar. Calcio d'angolo numero 2.
2: Eccolo qui, il filtrante a trovare su Bissati, poi.
1: Bene, era lui in vantaggio.
2: Taucar, esatto. Cerca con il suo fisico anche di metter fuori gioco. Dalla battuta ci pensa di Battista col numero 24.
1: 19 lui minuti, siamo sullo 0-0, secondo calcio d'angolo per la Vigor Senigallia.
2: La Vigor. Pronto con il destro, Battista Nazareno, vediamo. Ecco qui, cross nel mezzo la testa.
1: Vantaggio.
2: E arriva il vantaggio della Vigor Senigallia con la testata a capine vincente perfetto di Pesaresi Denis che spiazza Verna che non può nulla su questo su questo gol proprio sotto l'incrocio dei pali, o quasi al minuto 20-21, quasi
1: ha segnato
2: di testa col numero 9, Pesaveresi.
1: Cioè, quello dell'anno scorso, sempre sul calcio d'angolo.
2: Pesoli
1: come l'anno scorso.
2: Rivediamolo qui, la testata vincente di Capitan.
1: Si può rivedere ancora, per favore, studio, vediamo come sta messo, sta libero, se colpito. Non è marcato benissimo, no?
2: È da Taucher,
1: esatto,
2: da Taucher,
1: che è più alto,
2: che gli sfugge, e quindi
1: gli fa pure un po' di fallo, mi pare, e gli fa pure un po' di fallo, gli fa, e quello che ha segnato l'anno scorso sul calcio d'angolo e segna anche quest'anno sul calcio d'angolo, e vabbè.
2: Quel numero 9, dunque, Capitan Pesaresi Denis. Cambia il risultato proprio al minuto 21, 1-0 per la Vigor Senigallia, avvio, possiamo dirlo, sicuramente, anche se non eccezionale, ma comunque migliore, un po' migliore quello della Vigor, che era già iniziato meglio.
1: L'abbiamo detto, troppo chiusi.
2: Ed ora si rinizia quindi in salita, in difficoltà per il Giulianova, che è sotto di una rete.
1: Cerchiamo di vedere i miglioramenti rispetto a domenica, ma ancora non si vedono. Diciamo,
2: intanto va la battuta, questa rimessa laterale, la Vigor Senigallia perde il pallone, Gianvito Misuraca costretto a ridarla all'indietro, Tiago Menna.
1: Nessuno sa da chi darlo.
2: Si ripropone per Forgione.
1: Ma è troppo lento, si sono piazzati tutti.
2: Taucher cerca di uscirne, lo fa bene, attenzione, ancora lotta su Battista, sul pressing di Battista, poi alla fine viene atterrato.
1: Calcio di punizione. Si sente un po' in colpa, se vogliamo, che la marcatura non era perfetta, la marcatura, su Pesaresi. Anche se un po' lo tirava, ma.
2: Era lì, era proprio lì, si è fatto prendere un po' in controtempo dal numero 9, che ne ha approfittato con l'incornata vincente.
1: Perché è possente anche il numero 9, lo vedi in difesa, sta già là a cercare di respingere il pallone se può di testa.
2: E allora si posizionano già i giocatori. Dalla battuta vedo Francesco Mirko Esposito insieme a Doriglio, dovrebbe essere, vediamo chi dei due entra. C'è a Bagnale anche lì vicino, nelle vicinanze. Barriera 2, pronti per questa battuta di questa punizione. Vediamo già Mirko Esposito più vicino, fa però a battere proprio, attenzione Doriglio, poi pallone nel mezzo, ancora Forgione, poi va il tiro Bagnale, facile presa.
1: Centrale
2: basso,
1: diciamo. Ha potuto prendere il portiere.
2: Però a Bagnale qui ci ha tentato ad andare al tiro. Vediamolo qui, eccolo. Al 24esimo.
1: Un tiro anche nostro, ecco.
2: E allora ora il Giulianova deve cercare di riproporsi, di non farsi scoraggiare d'animo. Qui intanto Mucchio nella difesa, Tiago Menna tiene il pallone ancora, resiste al pressing, Tiago Menna ne esce bene, viene atterrato e guadagna punizione. Si riparte da Tiago Ernesto Menna. Mazzei guarda in avanti se c'è qualcuno a supporto, non vede nessuno. Si
1: arrivano i commenti dei tifosi giallorossi non lodevoli, in realtà.
2: Si riparte ancora da dietro.
1: Sai cosa vedono praticamente la stessa situazione di inizio di anno scorso, si sta in qualche modo delineando, che è l'unica cosa che andava evitata. Perché, ecco adesso.
2: Allora Origlio qui a servire, pallone troppo lungo, Arras non ci arriva con questo filtrante, però troppo in avanti. Allora qui rivediamo invece il gol, Francesco, eccolo qui, Taucher, che
1: c'è il fallo, però c'è il fallo,
2: sì, c'è una trattenuta effettivamente sul giocatore ex Aquila, ma non segnalata,
1: non l'ha ritenuta determinante, perché ha detto che tutte e due si spingevano, è vero, ma a parità di fallo viene sempre privilegiato il difensore, evidentemente non l'ha interpretata così.
2: Vediamo, leggero ping pong in avanti, pallone che rimbalza da una parte all'altra, ora riesce forse o quasi, Forgione ci aveva provato, perde il pallone, ecco. Ora ci pensa Mirko Esposito con Abagnale, può avanzare, poi
1: vantaggio,
2: viene atterrato,
1: vantaggio.
2: Nathan Cic. Cic ancora. Ritorna dietro. Thiago Ernesto Menna. Nella terra di nessuno. Voleva servire Forgione, però pallone troppo lontano per il momento. Francesco, comunque a Bagnale sembra un po' riuscirsi anche a distinguere, sì, rispetto agli altri, cercando qualche incursione in più.
1: Non è già quello del precampionato, purtroppo, che dominava tutte le partite fatte lui precampionato d'attacco, Io non aspetterei ancora, metto Martiniello, su, metto sta seconda punta e vi devo aspettare il secondo tempo. D'Arcangelo, ci sta, giocatori veloci, no?
2: Vediamo se si opterà poi per un cambio nella ripresa, possibilmente.
1: Perché è necessario, no?
2: Solitamente per Golizzi alla ripresa opta per attenzione, Cic.
1: Vabbè, 26esimo minuto, 1-0 per il.
2: Viene atterrato Misuraca, infatti c'è il fallo alla fine.
1: Sì, aveva tentato di dare il vantaggio, poi però si è accorto che non si è.
2: Che non si poteva concretizzare.
1: E quindi ha dato il calcio di punizione. Ma da là ci vorrebbe. Cangemi non c'è perché aveva tirato due punizioni facendo gol.
2: Battitore chi campionato. Può essere?
1: Ma Esposito, Rizzo, non lo so, vediamo, non li conosco tutti bene ancora.
2: E prepara il pallone.
1: Uno bravo,
2: Forgione,
1: perché siamo un po' lontani.
2: Lo lascia infatti forse a capitano Esposito. Ci sono alcuni giocatori all'intorno, però Mirko Esposito sembra essere il migliore anche da quella posizione.
1: Devi
2: anche
1: togliere
2: se...
1: tu, il 10 ti devi togliere già.
2: No. Sì, c'è De Feo lì davanti che attende, forse verifica che il pallone sia.
1: No, no, fai togliere
2: messo
1: lui.
2: Lì. Intanto le indicazioni
1: so.
2: Anche del
1: abbiamo
2: portiere.
1: Qualche schema, qualcosa? No, no, no, lo schema è per punizione.
2: Sì. Vediamo Origlio intanto, anche dalla battuta Mirko no, Esposito.
1: Un incrocio dei pali, lo vedi tu? Certo che tira, mi pare che voglia tirare, da come
2: sì, la posizione sembra quella del
1: e invece
2: tiro,
1: non
2: ma invece
1: lo
2: no,
1: fa,
2: c'è
1: non
2: un
1: lo fa
2: nel mezzo per Forgione.
1: Ecco,
2: Forgione batte su Beu e alla fine guadagna il corner del Giulianova.
1: Mi sembrava un po' lontano, è Totti, ma non ce l'abbiamo. Calcio d'angolo anche per il Giulianova, 2-1.
2: Sì, Esposito lascia il testimone a Origlio.
1: Sì, sta facendo
2: dal
1: lui adesso. Tirato bene,
2: nel mezzo,
1: nessuno,
2: Thiago Menna era lì,
1: da riprenderlo
2: lì. A Ras e guadagna anche questa
1: fallo laterale.
2: Laterale dovrebbe essere, sì.
1: Sì, fallo laterale vicino alla bandierina.
2: Si riposiziona intanto i giocatori Giulianova. Cic va con questa rimessa probabilmente lunga, no, a servire a Bagnale. 1-2.
1: Sì.
2: Ancora Cic. C'è Bagnale lì vicino, c'è anche Thiago Menna, c'è Origlio. Allora opta per un cross il numero 16 Giuliese, che viene poi a
1: un fallo, calcio di punizione, giusto?
2: Punizione.
1: Forza, andiamo in area, su.
2: Origlio con il pallone tra le mani.
1: Ricordiamo che siamo al 28esimo e la squadra di casa è in vantaggio per 1-0 con i gol di Pesarese al 20esimo sul calcio d'angolo. Il secondo calcio d'angolo battuto dalla squadra di casa.
2: Sì.
1: Calcio di punizione è stato affidato a. C'è l'ombra lì, lo vediamo.
2: C'è Mirko Esposito e c'è anche Origlio, vedremo chi dei due andrà al tiro.
1: Vedi, perché ormai si scambiano questo compito, sia sui calci d'angolo sia sui calci di punizione.
2: Eccolo qui, Mirko Esposito. Va la battuta subito, spazzata via.
1: In fallo laterale.
2: C'è Origlio che va a prendersi subito la sfera per. Evitare di perdere secondi preziosi. Thiago Ernesto Menna da dietro. Cosimo Forgione allarga al compagno Gianvito Misuraca su pressing di Battista. Qui Taucher tenta addirittura di smarcarsi in questo dribbling.
1: La palla è finita in pallo laterale che viene
2: da cui battuta da Cebeu. Taucher ancora sempre su Pesaresi. Taucher ha avuto questo, diciamo,
1: c'è un gioco pericoloso, cioè
2: sì. Ruolo di marcatura oggi su Pesaresi.
1: Lui dice invece che gioco pericoloso passivo, nel senso che lui si sarebbe abbassato sulla gamba già alzata. In realtà non è così. È indovinato l'arbitro, quindi calcio di punizione per i padroni di casa che sono a ripartire.
2: Che
1: non è cambiato nulla, continuano ad attaccare, se posso non è per qualche calcio da fermo, di punizioni. È un angolo, sì, un angolo.
2: e con tranquillità anche i padroni di casa possono anche gestire,
1: amministrare, come si
2: amministrare.
1: Dice
2: Cosimo Forgione, qui si fa scappare il pallone troppo in là, che alla fine tocca a Ernesto, a Tiago Ernesto Menna, poi ribatte sull'avversario Zonta Alessandro e guadagna questa rimessa Tiago Menna, subito battuto Gianvito Misuraca con il con di collo con il destro atterrato a Bagnale, si prosegue, non c'è nulla ancora,
1: non è più lui,
2: tomba,
1: non è più.

0: in rimessa dal fondo. Insomma, quindi...
1: era per cercare di vedere se ci fossero stati dei miglioramenti rispetto a domenica, non sembra sia così.
0: Anzi, è rimessa laterale, subito battuta dalla Vigor Senigallia, qui però... ci pensa ancora con il numero 24
1: Ciao,
0: Battista.
1: A chi?
0: Dietro.
1: A chi?
0: Di nuovo pallone in avanti. A Bagnale
1: da solo.
0: Poi sbatte, attenzione, il numero 11, poi non recupera il pallone.
1: Non te li fischia questi, non te li fischia.
0: Misuraca, Origlio. Origlio cerca di...
1: Punizione per il Giuliano Nova, credo che l'abbia dato, sì.
0: Eh sì.
1: Ha messo il pallone.
0: Sul pallone che concede invece la...
2: Aggiornamento degli altri campi, Atletico Ascoli Maceratese 1-0.
0: La battuta a Origlio. 33esimo di gioco, 1-0 ricordiamo per la Vigor Senigallia.
1: 20esimo Pesaresi. Calcio di punizione. Siamo pronti?
0: Pronto col mancino, Origlio.
1: Eccolo in area,
0: qui,
1: è buono,
0: cross nel
1: colpo
0: mezzo
1: di testa,
0: Diego Menna.
1: Menna fuori.
0: Che comunque è uno dei pochi che poteva tentare insieme a Taucher, anche visto
1: testo,
0: l'altezza.
1: Sì.
0: Eccolo qui, rivediamo, cross nel mezzo, pennellato proprio per Thiago Menna.
1: Ha battuto bene.
0: Sempre tomba, questa volta in avanti, a cercare il compagno che è addirittura di tacco, autore del gol, Pesaresi, del vantaggio della Vigor. Qui combatte ancora Gianvito Misuraca sul
1: Donne,
0: pallone, cerca di...
1: Ha indovinato...
0: cerca qui di servire ancora Natancini, poi ancora scintille tra i due subissati.
1: Ha indovinato tutto. Il direttore di gara ha indovinato tutto. Non era facile, che adesso tutti cantano e mantengono il pallone con il... Adesso l'ha fatto Misuraca, l'ha fatto Misuraca e quindi l'ha fatto un calcio di punizione. Non chiedete.
0: Allora, dalla battuta Grandis, Thomas Andres va dietro a Enrico Maggi Galluzzi, poi ancora.

0: riuscito anche Battista
1: a... Niente. Sì. Allora si va al calcio di rinvio.
0: Rinvio, rimessa con pallone tra le gambe di Taucher che sbatte su Gianvito Misuraca. Allora regala invece questo pallone a Battista della Vigor che può approfittarsene ancora.
1: Di indietro Battista la dà lui, sì.
0: C'è Esposito, però allarga.
1: In ritardo gliela data comunque.
0: Zonta, costretto il disimpegno all'indietro, poi ancora tomba Alessandro, sempre in quella posizione lì a far male sul settore di destra. Attenzione, va al tiro, ancora Zonta Alessandro, poi può ripartire bene il Giulianova con Forgione che va a servire a Ras. Ecco, a Ras, simbolo a Ras, attenzione.
1: Entra.
0: Va proprio a servire. Qui è a metà tra Bagnale e Forgione, ma c'è fatta buona guardia qui da difesa della Vigor. Vediamolo qui.
1: Sì,
0: l'involata di Davide Arras. È andato di collo a servire piuttosto che a Bagnale, proprio Forgione. Che era
1: puntava su Forgione lui. Che c'è?
0: Era arrivato il direttore di gara, segna intanto qualcosa sul dischetto da capire se c'è stata l'ammonizione.
1: Uno di loro o noi? Loro, vedremo dopo.
0: Probabilmente rispetto a un episodio appunto precedentemente avvenuto. Attenzione, Nathan Schick, cross in mezzo, calcio d'angolo. Quando siamo al 36esimo di gioco.
1: Stanno a lavorare un po' sulla sinistra, sulla loro destra sono un po' in difficoltà.
0: Giulianova che negli ultimi minuti sta crescendo, Origlio.
1: Calcio d'angolo numero 2, settore di sinistra, va Origlio. Tira bene.
0: Ancora ribattuta perché c'è fallo in area su Forgione.
1: Ovviamente a gioco fermo, quindi non è nulla. Calcio d'angolo numero 2 per parti, 2-3 gli angoli loro, 2 Giulianova, 1-0 il risultato per la squadra di casa e siamo al 36esimo. Secondo calcio d'angolo per il Giulianova, va a battere Origlio sul settore di sinistra.
0: Sì, sempre lui alza le mani, poi cross ben battuto, ottimo. Poi con la testata di Arras che in realtà quasi va a ridarla indietro, poi ridata ancora indietro. Continua a Bagnale. Serie di colpi di testa, Esposito.
1: Non siamo a inquadrare bene, sembra, non l'abbiamo sfruttato. 37 adesso i minuti.
0: Anche sbilanciato il capitano Giuliese anche nel tiro, poi è molto lontano sicuramente come posizione. Intanto riparte la Vigor Senigallia, pallone sempre tra i piedi diciamo della difesa vigorina. Magica Luzzi indietro per Are che poi manda lontano di testa.

0: Misuraka all'indietro per Taucher. Mazzei raccoglie il pallone, guarda, scruta davanti chi ha intorno a sé, allora opta per Thiago Ernesto Menna che lo vede più vicino.
1: Allora,
0: di
1: allora ci sono un po' arretrati un pochino, hanno abbassato quello che si chiama il famoso baricentro, ci fanno attaccare un po' di più, quindi dipende da noi in gran parte di fare un gioco offensivo che sia in grado di mettere in difficoltà la difesa. Non mi pare questo.
0: Misuraka qui non riesce a centrare il compagno, ha provato a mandarlo in avanti con questo lancio lungo un po' a pedalare, ma non arriva. Allora Are Emanuele può andare con tranquillità a servire subito i compagni. Urso, attenzione, pallone ancora in avanti, poi viene deviato da Taucher, ancora c'è Mazzei a fare buona guardia, Mazzei costretto a questo punto ad un tiro lungo
1: a rinviare in realtà.
0: Dalla rimessa ci pensa invece Beu, sempre lui, all'indietro ancora Urso. Grandis, qui ancora Urso, pallone in avanti, cerca il compagno Origlio in avanti, ancora la manda Forgione. Forgione a servire Arras, non arriva Arras però, tutto da solo, poi c'è a rimorchio a Bagnale, ancora cross nel mezzo,
1: la palla vediamo se la tiene
0: a Bagnale, ancora
1: lotta per il
0: lotta
1: pallo laterale,
0: e infatti lo guadagna,
1: pallo laterale vicino all'area, pallone molto all'indietro, non siamo più vicini all'area, vediamo se ci torniamo, settore di destra,
0: si è allontanato un po' Mirko Esposito, poi pallone Cosimo Forgione domestica come può Thiago Menna, di nuovo pallone indietro Mazzei, Thiago Menna apre a Cic, vede intanto Rio in avanti ma opta per l'iniziativa personale, Cic ancora
1: Misuraka. Giriamo da una parte all'altra,
0: Di nuovo capitano Mirko Esposito.
1: Misuraka,
0: Forgione.
1: Dai, a Bagnale, dai.
0: Triangolazione riuscita con a Bagnale che va al tiro, poi deviazione recuperata alla fine il pallone da parte della Vigor Senigallia, può andare De Feo. Poi intanto Battista avanza da solo, quasi ne fa fuori tre. Alla fine guadagna anche questa punizione.
1: Non è ammonizione, no, è un pallo normale.
0: Punizione senza alcuna sanzione, eccolo qui, Taucher se lo perde un po', Battista. E poi commette proprio lui il fallo sul numero 24, Battista, siamo al 41esimo.
1: Meno di 4 minuti, salvo recupero alla fine del primo tempo, e la squadra di casa in vantaggio per 1-0 con i gol di Pesaresi, come l'anno scorso, sul calcio d'angolo al 20esimo. Battuto il calcio di punizione, sta un po' isolato questo, comunque riceve
0: Pesaresi
1: sempre con Stavka, pallo laterale, quasi una marcatura a uomo si direbbe, perché lo seguo ovunque, prima stava a sinistra, adesso è a destra, è così, per questioni di fisicità molto probabilmente, che però non ha dato i risultati. Attenzione, abbiamo recuperato,
0: sì, Battista, poi Giambito Misuraka, sì, ancora in avanti ma non c'è nessuno, recupera in maniera tranquilla anche il pallone a Vigor Senigallia, ancora all'indietro.
1: Notate come giocano con tranquillità, perché non hanno praticamente rischiato nulla, possiamo dire.
0: Are va a lungo, rinvio a cercare forse il compagno Battista, infatti è così, c'è Forgione però il pallone è già fuori, allora oltrepassa la linea di campo, sono finiti tutti i metri, si riparte da questa rimessa dal fondo, ci pensa Verna che dà subito il pallone a Taucher. Gianvito Misuraka, ancora Gianvito Misuraka apre a Esposito che sempre su questo lancio lungo a cercare Arras, che però
1: una cosa, è vero, fa degli sbagli, ma 80 volte abbiamo detto il nome di Misuraka, ma degli altri centrocampisti no, però è così la realtà.
0: Però si batte da quel settore, Francesco, si batte da quel settore proprio di destra.
1: Lo so.
0: Attenzione,
1: però.
0: Ancora Forgione, pallone messo ancora per Origlio.
1: Ma come può passare un pallone in mezzo al quarto?
0: Sì.
1: Infatti non è passato, però sbagliano.
0: Di testa, poi ancora Mazzei, costretto al vicino compagno Menna. Menna su pressing, deve

0: darla via, poi Cic, ancora Menna. Guarda in avanti se c'è qualche compagno, no? Ricostretto a darla a Cic, che ci pensa lui a darla.
1: Lunghissimo, lo tiene Esposito dalla parte opposta.
0: Esposito fa cenno ai compagni di avvicinarsi, di andare al rimorchio.
1: Regolare passaggio, vai. A bagnare sempre.
0: Ancora Mirko Esposito, ci va lui nel cross, attenzione a trovare Cic.
1: Abbiamo Cic ciccato, abbiamo ciccato il pallone. Palla in fallo laterale.
0: Peccato, qui era buona l'occasione, Francesco, anche perché Cic era proprio perfettamente posizionato lì, anche nel tiro, questione un po' di centimetri davvero.
1: Fallo laterale per la squadra di casa, battuto.
0: Incornata ancora da una parte all'altra, poi sempre rimessa laterale per la Vigor Senigallia, quando oramai ci avviciniamo quasi alla fine della prima frazione di gioco. Ecco qui inquadrata la panchina, Francesco. E come ti dicevo, Martiniello qui, almeno qui non sembra vedersi, ma forse dietro le quinte. Thiago Menna ancora davanti per Arras.
1: Con gli occhiali. Sta per scadere il tempo, non abbiamo visto recuperi, segnalazioni da parte di nessuno.
0: Pallone per la Vigor Senigallia. In avanti, Battista. Viene murato, ancora Tauchar. Mirko Esposito tenta di far filtrare qui la sfera, ci riesce, pallone diventa di nuovo buono per il difensore ex Aquila. Ras però si c'era ferma.
1: Perché?
0: Il gioco
1: ha fischiato proprio,
0: infatti sì, proprio

0: sicuramente ci si aspetterà anche magari qualche cambio da parte di mister
1: Carlo.
0: Rosario Pergolizzi. Giocatori che sono dunque rientrati in negli spogliatoi per abbeverarsi. Poi ci dirigeremo a vedere la seconda frazione di gioco, sperando sicuramente in un cambio da parte del Giulianova di marcia. Io

0: I want to be free.
1: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
0: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
0: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
4: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
5: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: per quelli che sono
1: stati parziali di questo.
0: Allora, pronti in gioco, lo ricordiamo,
1: Ascoli,
0: Maceratese, e poi Calcio Termoli
1: Angelana, Ascoli, Ascoli, Maceratese 1-0, Calcio Termoli Angelana, risultato di 0-0,
0: e poi Ligor Senigallia Giulianova 1-0. Tra qualche minuto torneremo a collegarci con il campo sportivo. Il secondo tempo della gara Ligor Senigallia Giulianova, insieme al nostro direttore Francesco Marcozzi e ai colleghi dell'emittente televisiva TRSP. A tra poco.

0: E siamo pronti a restituire la linea al nostro direttore Francesco Marcozzi in collaborazione con gli amici della TV TRSP per l'audio cronaca in diretta del secondo tempo della gara Vigor Senigallia. Giulio Nova.
1: Anche fisico. Superstar che muore. Berna qui fa indicazioni su sulla barriera alla quale prendono parte sia Arras che a Bagnale.
2: Le punte.
1: Intanto è pronto anche De Feo con il numero 10, va in questo cross nel mezzo, non c'è nessuno. Saltano, ma
3: quello stava là,
1: Nessuna area a porta. Francesco, ti chiedo, secondo te quale potrebbe essere il prossimo primo cambio per il Giulianova? Se c'è in previsione.
3: Credo che vada bene qualsiasi cambio. Di speranza,
1: Allora portiere, sbaglia il portiere Are, che concede questo corner al Giulianova regalato.
3: E almeno pareggiamo il conto dei corner, sono tre per parte.
1: E dalla battuta c'è sempre lui.
3: Chi è lui?
1: Origlio, Michael.
3: Settore di sinistra, Origlio. Ha preso il posto di Esposito per i calci d'angolo.
1: Vediamo, Mucchio nel mezzo, a supporto un po' tutti. Si avvicina intanto testata all'indietro, poi
3: attorno
1: ancora Bagnale, viene murato nel tiro di nuovo, scivolando anche il numero 11. Poi pallone raccolto da Mirko Esposito, che apre ancora ad Origlio, ben posizionato. Origlio. Pallone recuperato ancora da Zonta. Zonta lotta, cerca di trovare il suo capitano Tesaresi, poi viene portato via ancora Bagnale, ha cercato l'aggancio di Arras che non arriva, però pallone troppo lungo. Taucher a Bagnale di testa,
3: piccolo, che oggi arriva,
1: scontro
3: che può,
1: come può. Grandis allarga, poi
3: l'ha tenuto,
1: riesce a tenerla Tefeo. Grandis, Thomas.
3: Prima la verità, squadra normalissima, questo Senigallia, ordinata, come il posto ombrone, ognuno sa quello che deve fare, ordinato, tranquillo.
1: Ben quadrata comunque.
3: Niente di più. Però, così è.
1: Si riparte ancora il pallone tra le gambe di De Feo, che è costretto al disimpegno all'indietro, a sua volta ad Are. Ritorna la sfera, può essere ammanestrata ancora, si guarda un po' intorno Are e opta per il passaggio al compagno, sempre De Feo. Ora Grandis, poi all'indietro per Tomba,
3: con tranquillità proprio, con straordinaria tranquillità stanno giocando Senigallia.
1: Grandis
3: ha sbagliato.
1: Alla fine trova solo Mirko Esposito qui nel passaggio per passaggio lungo per Battista. Taucher ancora. Viene trattenuto.
3: Vantaggio!
1: Proprio su, dall'avversario.
3: Un super vantaggio.
1: Opposto della marcatura. Misuraca. Apre a Thiago Menna. Thiago Menna c'è davanti Origlio, ma c'è solo semplice deviazione qui. Lascia il pallone a Cic, misurato. Cic. Menna ancora, Taucher. Taucher a servire a Bagnale, che prova a sfilar via.
3: Lo tengono,
1: dribbling,
3: marcano,
1: ma non riesce
3: bene. Ecco. Pesaresi.
1: Poi non riesce, viene atterrato.
3: Pesaresi.
1: Capitano numero 9 della Vigor.
3: Sì. Calcio di punizione, facciamo questi cambi che abbiamo già
1: sì, siamo al sesto, siamo al sesto. Si è iniziato un po' a infoltire anche il numero di giocatori che si stanno scaldando.
3: Guarda che possiamo fare 5 sostituzioni, cioè mezza squadra.
1: 5 sostituzioni. Allora riparte veloce la Vigor Senigallia, qui atterrata.
3: Beh, in effetti era, ma ho detto di no l'arbitro comunque.
1: Si prosegue. Taucher.
3: Questo
1: a
3: pure.
1: A cercare ancora Bagnale.
3: Fa quello che può sto ragazzo, fa quello che
1: sì,
3: può.
1: Quando al pallone sicuramente cerca di dare un po' di dinamicità al gioco. Qui raccolto ancora da Origlio il pallone, Gianvito Misuraca, che allarga a Mirko Esposito. Mirko Esposito costretto a ridarla di nuovo a Origlio e poi Thiago Menna. Thiago Menna avanza con Schick davanti, ancora Arras. Si gira intorno, lotta su questo pallone, lo tiene Arras. Arras, attenzione, tira. Vuole attentare il tiro, poi due tiri, poi
3: non l'ha fatto in tempo
1: Cosimo Forgione, ma c'è un fallo fischiato.
3: Ma no, sul secondo, su Forgione.
1: Su Forgione, su Forgione. No. Rivediamo il tiro di Arras che crea pericolo al minuto ottavo. Tiro.
3: Vedi, non la
1: preso
3: tiene.
1: In due tempi e poi qui Forgione.
3: Ma manco. Ma nemmeno. Manco lo tocca dopo. Niente, niente. Comunque tiro di Arras. Segniamo. Al settimo.
1: Eccolo Martiniello, Francesco, perché forse è pronto al suo ingresso il numero 9. Si scalda con questa casacca a metà. Pallone ora battuto da questa punizione per il Giulianova, da cui azione si riparte con Gianvito Misuraca, poi Esposito apre Origlio. Origlio è a metà campo, si avvicina a tre quarti.
3: Esposito.
1: Esposito ancora non trova spazi per Tuggi. Fessura, allora è costretta a ritarla indietro.
3: A Bagnale con Misuraca.
1: Cic. Si riparte di nuovo dal reparto arretrato della difesa. Thiago Menna. Cic.
3: Sono fermi là, c'è un rocampo, fanno la barriera.
1: Fanno buona guardia, sì. Prima ancora di potersi avvicinare in avanti, come sta tentando invece Tauchar qui dal settore, invece di destra ci prova Esposito, poi pallone recuperato a Bagnale, la tiene lì, pallone
3: dai,
1: nel mezzo, ancora Arras la lascia Origlio che sbatte poi sull'avversario e non riesce a inquadrare bene la porta, scivolando anche, perdendo un po' l'equilibrio. Poi serie di colpi di testa.
3: Fare fallo sempre, non fare fallo sempre.
1: Ad avere la meglio, punizione per il Giulianova.
3: E poi t'abbracci, hai fatto lo gol, è chiaro che t'abbracci.
1: Sì. Anzi no, per la Vigor Senigallia,
3: pardon. È entrato qualcuno, mi sono perso qualcosa, no?
1: Sembra essere sulla riga proprio Martiniello. Il primo diretto interessato,
3: con maglia gialla?
1: Con la maglia gialla e rossa proprio lì davanti. Vedremo se sarà proprio lui il primo cambio del Giulianova per dare maggiore freschezza.
3: A posto di chi? Lancio lungo, la domanda è a posto di chi?
1: E a questo punto dovrebbe essere Arras, credo, Francesco.
3: Cioè togliamo una punta, mettiamo una punta e
1: togliamo. Eccolo qui inquadrato. Il numero 9 del Giulianova. Al momento due reti, ivi inclusa quella siglata in Coppa Italia contro l'Aquila.
3: Ma anche le amichevole.
1: E anche nelle amichevoli, sì.
3: Ci siamo con
1: Misuraca, battuta intanto questa rimessa.
3: Abbiamo battuto.
1: Gianvito si complica un po' la vita qui di ridarla Origlio ancora, però si prosegue. Poi trattenuta da una parte all'altra, ancora il pallone che continua, prosegue. E alla fine scintille anche tra i giocatori. Vedremo, Francesco, perché sembra essere pronto anche il giocatore della Vigor Senigallia ad una sostituzione, quindi una sostituzione che potrebbe avvenire per ambedue le squadre.
3: Siamo al decimo,
1: sì. Con questa punizione ora per il Giulianova c'è Origlio.
3: Forza.
1: Davanti c'è Thiago Menna, Esposito, un po' tutti. Gianvito Misuraca, attenzione, poi al tiro va quel numero 23, invece Mazzei addirittura di testa. Però il pallone è alto, finisce sopra la traversa. Chiamato il cambio, Francesco. Qui per quanto riguarda la Vigor Senigallia ad uscire. Con il numero 7.
3: Beh, vabbè.
1: Con il numero 9 Pesaresi Denis, ad entrare col numero 7 è Braconi Lorenzo. Ed è pronto anche il cambio per il Giulianova, Francesco. Martiniello, eccolo qui, pronto a fare il suo ingresso qui al Goffredo Bianchelli. Ed eccolo qui, allora, al posto di Origlio, Michael, entra
3: sempre
1: Antonio Martinello, quel numero 9. Questa è la sostituzione decisa, la prima per la squadra del Giulianova. Eccolo qui inquadrato il bomber Antonio Martinello.
3: Al posto di Origlio.
1: Come cambia ora la squadra, Francesco, con l'ingresso e l'uscita di Origlio e l'ingresso,
3: sì,
1: di Martinelli?
3: Ci vuole sempre qualcuno che deve pallonare le due punte, perché se no l'abbiamo risolto.
1: Qui sbaglia invece questa volta
2: 5-3-2.
1: Urso.
3: 3-5-2. Quella è 3-5-2.
1: Martinello. Ha provato a prendere il suo primo pallone, il numero 9. Poi sfera all'indietro Mazzei. Trova Verna. Mazzei. E prende palla, finisce, intanto rimane a terra. Nuovo entrato Lorenzo Bracconi, poi ancora di nuovo Mazzei, lotta su questo pallone, alla fine si fischia il fallo ai danni di Cosimo Forgione, che rimane a
3: terra. Calcio di punizione per Genova,
1: per
3: l'altezza
1: qui,
3: della linea mediana del campo. Cioè, vediamo quanti palloni prende Martinello, ovviamente, perché
1: Misuraca
3: deve darglieli, eh.
1: Taucher, tredicesimo di gioco, questa seconda frazione. Attenzione qui, poi serie di colpi di testa. Battista, Battista lotta su questo pallone anche con Gianvito Misuraca, che poi
3: indomito,
1: alla fine ci rischia anche
3: è migliore lui.
1: Il fallo, che infatti avviene.
3: Ma che tira il fiore a fare, che si nota qualcosa di più, il centrocampista è Misuraca dello scorso anno. Misuraca.
1: Gianvito Misuraca, sicuramente lì in mezzo è uno di quelli che si è preso un po' le chiavi, no, del centrocampo, anche data la sua esperienza che può dare lì in quel reparto. Arriva anche il secondo cambio per la Vigor Senigallia. Ad uscire è col numero 68 Zonta Alessandro, mentre ad entrare con il numero 14 è Celani Nicolò. Quindi doppio cambio, due cambi per la Vigor Senigallia al momento.
3: Celani Nicolò. Allora vediamo che riparte Giulianova ancora lui,
1: cerca di uscirne
3: ancora,
1: elegantemente da questa azione a Bagnale.
3: Per la Bagnale.
1: Supportato in avanti a rimorchio c'è Nathan Cicchi, poi cerca qui a ras di trattenere il pallone, c'è il fallo. Finisce a terra. Giocatore, eccolo qui, trattenuto nella maglia, in realtà anche un po' a ras era stato trattenuto.
3: Allora, io,
1: simultaneamente
3: io qua. Ho chiesto due punte, ma ci vuole sempre quello che dà il pallone alle punte. Chi è deputato a farlo? Ce lo richiediamo dal precampionato. Chi è? Siamo mai Piazza giocatore a Bagnale, mettilo alle spalle di questi due, farlo stare avanti a dialogare con le punte. Vabbè,
1: avevamo pensato che era quasi un affare da seconda punta, no? Almeno all'inizio a Bagnale
3: così era.
1: Sembrava così.
3: È stato da fare, eh? Quando c'era qualche pericolo c'era lui, non brillante come le altre partite.
1: Pallone intanto che arriva nella tre quarti del Giulianova, poi smanacciato via, ancora serie di colpi di testa Forgione, c'è il fallo da parte di Martinello.
2: Si sta giocando più a calcio.
1: Ora sicuramente si inizia a far sentire anche un po' da parte degli altri giocatori il caldo.
3: Eh beh, vabbè, che per tutti il caldo, eh.
1: Pallone battuto, Grandis allarga sotto gli occhi di Aldo Clementi. Poi viene atterrato di nuovo il giocatore della Vigor Senigallia, quindi altro fallo sempre nella metà campo. Questa volta Beu a guadagnarselo.
3: Il famoso Beu, che aveva fatto il primo tiro della partita.
1: Primo
3: al
1: tiro.
3: Quindicesimo, con parata di Verna.
1: E allora riparte la squadra marchigiana, poi cross nel mezzo, fa buona guardia il numero 23 Gianvito Misuraca, poi ancora Bagnale, lotta su questo pallone, non ci riesce poi.
3: Ma hai visto ancora chi ha dato di testa in difesa sul scorso? Misuraca sta pure là.
1: Thomas Grandis viene abbattuto da Forgione, guadagna punizione. Francesco
2: il pallone si buttano a terra, ricordati queste cose.
1: Finisce dunque a terra Thomas Grandis e guadagna questa ennesima punizione. Eccolo qui, Francesco, rivediamo Forgione proprio questo tocco, un po' di maglia, un po' di gambe forse leggermente.
3: Dobbiamo ancora vederlo questo Forgione, l'abbiamo inseguito per 3 anni ma non l'abbiamo ancora potuto apprezzare, forse in ritardo, non lo so.
1: Anche per lui insomma esperienza abbastanza importante, certo. Ex Chieti prima, poi Atletico Ascoli soprattutto,
3: un campionatone con l'Atletico Ascoli. Allora andiamo a vedere questo calcio di punizione.
1: De Feo, dalla cui battuta c'è De Feo Gianmarco, si posizionano un po' tutti i giocatori, rimangono un po' più defilati Battista e Thomas Grandi, vedremo se opta per un cross, quella sembra almeno la direzione, siamo al 18° quasi, cross nel mezzo. Rimessa dal fondo, non arriva nessuno.
2: Chi ha tolto Viglio? Non poteva togliere Forgione.
1: E allora si riparte da questa semplice rimessa dal fondo.
3: E siamo giunti al 17°, sempre 1-0 per la squadra di casa, gol di Pesaresi al 20° del primo tempo, calcio d'angolo era come l'anno scorso.
1: Cic. Ancora forza per andare avanti nelle gambe, poi Mazzei. Ancora perde il pallone qui, attenzione, rischioso brivido, De Feo ne aveva approfittato qui su una defiance in difesa, raccoglie il pallone Panzera, Mattia lì che si sta scaldando tra gli altri, non sa chi darlo, alla fine c'è una rimessa, Cangemi questa volta ora a raccogliere il pallone e a darlo a Tomba Alessandro. Eccolo Tomba, rimessa laterale, battuta, ora petto, poi va il tiro, parata, qui si impegna Verna ancora una volta, Verna, grande parata, qui intervento in due tranche, ma non finisce qui, attenzione, l'azione, il Giulianova ora si salva al minuto 19, duplice conclusione da parte della Vigor Senigallia.
3: Applausi per loro.
1: Eccolo qui il tiro, rivediamolo Francesco, tiro basso, poi ancora di nuovo il tiro sempre lì più alto, Verna è arrivato, rischiato qui il Giulianova anche un di andare sotto,
3: un po' dobbiamo scoprirci
1: ancora di più,
3: forza.
1: Il raddoppio,
3: quindi,
1: eccolo qui, vediamo petto e poi il tiro proprio sul palo più vicino.
3: Vabbè, calcio di punizione non dato perché c'è il vantaggio, diciamo. Aglia,
1: e si prosegue, ora c'è il fallo e attenzione,
3: attendo che ti ammonisce.
1: Atterrato di nuovo il giocatore della Vigor Senigallia, va a discutere con l'arbitro Martiniello.
3: Non deve discutere, ha sbagliato il fallo, cioè tutto questo al 19°, sempre 1-0 per la squadra di casa.
1: Per il momento ancora difficoltà Giulianova nell'andare avanti,
3: sì.
1: Sono 20 minuti e ancora sotto di un gol, ma sembra comunque la Vigor averne ancora di
3: tempo,
1: più.
3: Ricordiamo soltanto questo tiro di Arras, eh?
1: Esatto. Taucher con questo filtrante, poi scambio con Martiniello, Forgione non riesce a trovare ancora una volta a Bagnale lì davanti, poi ancora De Feo, lotta su questo pallone, Grandis, Tiago Menna a Bagnale, dribbling, ne esce bene il numero 11 del Giulianova, costretto però a ridarla sempre indietro. Misuraca
3: tutto campo, lui il migliore centrocampista nostri,
1: un po' dappertutto,
3: sì.
1: Il
3: Tavciaro.
1: Centrocampista, attenzione,
3: ragazzi,
1: qui Forgione,
3: ricordiamo che noi avevamo un centrocampista in più, un difensore in più l'avevamo preso, poi è andato via perché per motivi di famiglia si è messo vicino alla squadra.
1: Intanto qui si riparte anche la Vigor con Subissati che presta il pallone a Battista. Battista se ne va, si invola su Mirko Esposito, pressing che alla fine gli porta bene perché guadagna anche questa punizione la Vigor Senigallia. e rimane a terra intanto, guadagnando secondi preziosi. Squadra di casa per il momento sembra averne qualcosina di più.
3: Ma chiunque.
1: Intanto si accinge a battere questa punizione la Vigor Senigallia con il suo numero 10 sempre, Gianmarco De Feo. Tutti in area.
3: In area.
1: Barriera 2 sempre a Ras e a Bagnale a fare da scudo.
3: Attenzione.
1: Sarà un cross lungo, infatti cross nel mezzo, la testata traversa. Poi traversa clamorosa. Ancora rimane lì il pallone, pericoloso ancora De Feo. De Feo poi c'è a Bagnale in qualche modo, ma rimane a terra un giocatore della Vigor, ma si prosegue il gioco. Battista ancora nel mezzo, Taucher a ritornare indietro di testa, ma vediamo Francesco perché da capire anche la traversa. Eccolo qui, vediamo. Tiro poi la testata.
2: Prima si è rialzato, poi quando si è interrotto il gioco si è ributtato.
3: Traversa
1: proprio la traversa al minuto 21
3: di chi?
1: Da seconda frazione. Da qui è difficile dirlo,
3: sì,
1: non si è girato
3: lontano,
1: il giocatore,
3: sì.
1: Abbastanza lontano rimaneva. Eccola qui, sì, vediamo su marcatura
3: questo.
1: Esatto. Comunque ha avuto, nonostante la marcatura, ha avuto
3: questo che si dispersa, si gira, chi è? Eccolo qua.
1: Precisione nella testata. Comunque poco conta, insomma, qui la Vigor sta facendo almeno in questi ultimi minuti la partita condita da questa traversa.
3: Cioè, ha avuto due palle gol, eh?
1: Due palle gol. Tanto rimane a terra, dovrebbe essere Grandis, Thomas Grandis, che per Crampi
3: deve uscire veloce però, ok.
1: E qui inquadrata invece la curva nord,
3: deve farlo uscire anche perché è vicino alla linea di fondo, quindi.
1: E intanto tutti vanno a chiedere, a incitare un po' di velocizzare i tempi, specie per il lato Giulianova.
3: Lo devi far uscire fuori, il regolamento lo dice, sta vicino alla linea di fondo, non è una frattura, è un crampo. Infatti ci va, si è perso un bel po' di tempo e ci va con le sue gambe.
1: Eh sì.
3: E si è perso un po' di tempo però.
1: Anzi no, era Urso, Niccolò Urso, che era finito a terra.
3: Zoppica Urso.
1: Eccolo qui inquadrato il difensore numero 23. Intanto dalla rimessa laterale Battista Nazareno va a cercare il compagno che lotta, resiste al pressing. Ancora Battista in avanti, cross nel mezzo, c'è Tiago Menna, recupera il pallone a Bagnale.
3: Quasi compie, guarda questa Bagnale, è dura. Se sta là è dura che possa arrivare il pallone su,
1: A Bagnale.
3: Misurak ovviamente.
1: Apre a Misurak, come sempre.
3: Appunto, eccoli qua, Bagnale, Misurak.
1: Mazzei non vede nessuno. Allora costretto a ridarla a Tiago Menna, che intanto in velocità cerca sul settore di sinistra di impastire un'azione a Bagnale. Gianvito Misuraca, fermato.
3: Però gioca.
1: Cic. Taucher, ora Giulianova che avanza nella tre quarti avversaria, almeno ci prova con Mirko Esposito che va cross, sciabolata nel mezzo, murata da Battista di nuovo, rimessa subito abbattuta, Forgione, Taucher, Gianvito Misuraca.
3: Ovunque Misuraca,
1: Prova ad inserirsi il Giulianova, attenzione, servito all'indietro, Gianvito Misuraca, Esposito può crossarla nel mezzo, infatti cross che avviene, attenzione, poi Martiniello recupera, ricrossa nel mezzo a sua volta, poi testata, il pallone era già uscito, l'ultima testata è stata di Forgione.
3: Uio.
1: Ha cercato intanto altro cambio Francesco,
3: 26 minuti.
1: Questa volta sempre lato Vigor Senigallia.
3: Sì, sempre Vigor cambia.
4: Sempre... Per la Vigor Senigallia esce
1: con il numero 23 esce Urso Niccolò con il numero 23, mentre invece entra al suo posto Teo Fabio Parriniello col numero 21. Quindi altra sostituzione per la Vigor Senigallia. Siamo oramai a 3. Lato Giulianova solo Martinello, ma si vede in realtà anche un altro giocatore, Francesco, pronto sulla linea ad entrare. Dovrebbe essere Panzera, ma da qui difficile riconoscere, attenzione.
3: Eccoci qua, ci siamo.
1: Eccolo,
3: qua.
1: Arriva il cambio.
3: Al 27esimo.
1: E proprio con il numero 16 esce Cic e ad entrare infatti è Mattia Panzera.
4: Con il numero 14 Panzera.
1: E lui Mattia Panzera, un altro delle conferme giallorosso, l'esterno un po' tutta fascia, classe 2006, che cerca
3: che
1: di dare nuove...
3: ti ricordi con Bolondi,
1: forse fresca a Bolondi, esatto, ruolo. Francesco Bolondi, anche lì lui è una figura importante nella scorsa stagione.
3: Sassuolo.
1: Misuraca, serve Tiago Menna. Menna allarga qui con un filtrante a cercare a Bagnale, che ne ha di forze fresche, qui sbaglia il neo entrato Mattia Panzera nel controllo, si allunga la palla e allora rimessa laterale Vigor. Parriniello batte subito questa rimessa laterale, poi pallone che ritorna a Verna, la retroguardia del Giulianova. Verna chiama i suoi giocatori nell'avanzare, anche dal portiere arriva, no, Francesco,
3: sì,
1: un po' questa indicazione di andare avanti, andare a cercare un po' la profondità che è mancata forse in questa partita, la verticalizzazione, no?
3: Anche domenica era mancata.
1: Qui intanto De Feo lotta su questo pallone su Taucher, dalla panchina dicono no, non c'è il fallo, ma non è dello stesso avviso l'arbitro proprio sulla linea di campo. Si segnala questa punizione. Intanto arriva un altro cambio per la Vigor Senigallia, ad entrare con il numero 31 e Caprari Nicolas.
3: Al posto.
1: Eccolo qui inquadrato al posto di Subissati Alessandro con il numero 18.
4: Quarta sostituzione per la Vigor Senigallia. Esce con il numero 18 Alessandro Subissati al suo posto in maglia numero 31 Nicola.
1: E allora si può ripartire con questa rimessa battuta subito dalla Vigor, poi finisce a terra il giocatore Giulianova, ma si prosegue, ritorna ancora il pallone indietro, Taucher in avanti a cercare ancora Ras, combattente, ma
3: sì, ma guarda dove sta Ras, perché
1: scivola.
3: Stanno qua Martinello, dov'è, quali palloni sono stati dati a Martinello?
1: Battista, ancora pochi, Battista,
3: sono pochi, direi niente.
1: Ancora Beo, qui si perde, poi Battista finisce di nuovo a terra e guadagna un altro calcio di punizione qui Francesco.
3: Cadono, rimangono un po' troppo a tempo. Alla mezz'ora siamo, eh?
1: Eh sì, siamo.
3: Ricordiamo al secondo tempo un tiro di Arras, invece per loro due palle.
1: Eccolo qui intanto che si rialza con tutta calma Battista con il numero 24. Intanto dalla battuta c'è già De Feo.
3: Perché no? La Maceratese ha pareggiato, quindi attualmente siamo ultimi. Però
1: è ancora
3: un quarto d'ora, più un recupero.
1: Per il momento ancora no, 0.
3: Abbiamo
1: punti.
3: Focalizzato com'è il momento della partita.
1: Eccola la battuta. Attenzione qui, attenzione, esce poi
3: Verna.
1: Esce Verna nel giusto tempo. E aveva impensierito qui Battista con questo tagliente, tiro tagliente proprio, eccolo qui, anzi De Feo. Taucher in qualche modo l'aveva deviata e poi era lì lì con il numero 16 Magicalluzzi a un passo da Verna. riparte il Giulianova. No, non c'è molto tempo, deve velocizzare ancora Giuliese. Siamo al 32esimo, almeno per tentare di costruire
3: un'azione.
1: Un'azione anche che possa davvero impensierire la squadra.
3: Misuraca, guardalo.
1: Mazzei la manda bassa per Panzera, che si fa però intercettare il pallone. Vale. Allora può ripartire ancora.
3: Guardi chi è che ferma, che ha fermato. Misuraca. Ragazzi, ma veramente fate?
1: Martiniello recupera palla, se ne va in dribbling il 9 e qui protesta per la trattenuta
3: punizione
1: di
3: c'è.
1: Maglia che c'è.
3: Ma Bisturà che è straordinario, eh? Anzianissimo, 36 anni. Non si è mai fermato.
1: Mattia Panzera va al cross a cercare Martiniello che c'era quasi, però il pallone è stato deviato. Allora raccoglie subito Forgione, ma Esposito, Mirko Esposito, senza perdere tempo. Pallone che ritorna alla fine per Verna. Tiago Menna
3: lo ha fatto più volte il limite.
1: Panzera.
3: Poi ci fermiamo al limite dell'area e non ci arriviamo più,
1: Ancora all'indietro,
3: passaggio ancora indietro. Beh, vabbè, ragazzi.
1: Fa buona guardia Vigor Senigalli, è come se non riuscissero a bucare proprio
3: chi è là?
1: La difesa della Vigor. Dai. Intanto Tiago Menna cerca qui il pertugio che arriva, questo dribbling, c'era quasi riuscito il difensore Giuliese, poi arriva questa rimessa laterale che Mattia Panzera, va a battere a Bagnale sul pressing dell'avversario. A Bagnale finisce a terra, però recupera il pallone Lorenzo Braconi, poi
3: calcio
1: d'angolo per Giulianova. Un'opportunità questa importante da non
3: sciupare. Facciamo
1: da
3: una cosa spregiudicata, metti d'Arcangelo, su una cosa spregiudicata.
1: Attrazione offensiva. Mattia Panzera lascia il testimone a Esposito.
3: Ah già, perché Origlio non
1: Origlio
3: c'è.
1: Non c'è. Sostituito da Martiniello. Eccolo Mirko Esposito che va alla battuta, si alza campanile, poi Tiago Menna
3: colpisce
1: di testa, colpisce male, però
3: c'è una deviazione.
1: Eh sì, c'è un nuovo calcio d'angolo di nuovo.
3: Siamo a 5.
1: Un'ultima deviazione che è stata da parte del giocatore della Vigor Senigalli. Allora si ripropone più Mirko
3: vicino,
1: Esposito.
3: Più vicino, non tanto lontanissimo, dai.
1: Cross ecco, tagliato sì. Nel mezzo, addirittura va di tacco Forgione come può.
3: Adesso...
1: poi a Bagnale.
3: Dai, no,
1: ancora Bagnale, in qualche modo
3: dai.
1: Poi ancora Taucher, ma il pallone era già fuori.
3: Bravissimo. Che c'è?

0: Intercambi, Cantinaro.
1: E nel mentre il giocatore rimane a terra della Vigor Senigallia, come dicevi bene tu, eccolo qui Francesco Ciabuschi.

0: Lui per farci vedere chi sostituisce si è fermato, l'ha detto alle sostituzioni, quello con la lavagna.
1: 39esimo di
0: intanto
1: gioco,
0: tipo, è sempre fermo perché c'è il giocatore a terra, molto hanno fatto a terra, molta terra hanno fatto. Ciabuschi ha quante speranze, per pochi minuti abbiamo da recuperare, c'è cioè.
1: In attesa ancora i due giocatori del Giulianova di entrare, molto, rimane ancora a terra sempre.
0: Si è perso molto tempo sia per il giocatore Urso, giù sulla porta opposta, anche
1: allora,
0: questo.
1: Allora sì, sul fronte
0: quindi
1: opposto.
0: Oltre alle sostituzioni dovrà recuperare i minuti di questo tempo che si è perso.
1: Eh sì, era proprio Tomba Alessandro rimasto a terra.
0: Sostituzioni, andiamo?
1: Vediamo, eccolo qui, intanto già entra Ciabuschi con
0: esce.
1: Il numero 11, esce a Bagnale ed entra da Tommaso D'Arcangelo e poi l'altra sostituzione, sì, è Tauchar Aljaz col numero 44 e al suo posto Ciabuschi Jonathan col numero 45. Duplice cambio quindi qui per il Giulianova che praticamente ha messo, si è messo a traino offensivo, no Francesco?
0: Sì.
1: Totale traino offensivo con Ciabuschi e D'Arcangelo. Ciabuschi che peraltro era stato interessato un po' da Febbre, no?
0: Sì. Allora è uscito
1: il modulo che quindi dovrebbe cambiare appunto 4.
0: Ultime speranze, abbiamo messo 4, tutti
1: 4 quasi. 4-2-4, sì, perché diciamo tutti in attacco lì davanti a supporto di Martiniello con Arras, i due neoentrati, Ciabuschi e D'Arcangelo, praticamente le tenta un po' tutte per Golizzi. Qui negli ultimi minuti siamo al quasi 41esimo di gioco, con più di recupero che deve essere ancora deciso. Attenzione qui al tiro, sempre lui, Mazzei. Ci prova ancora Mazzei, Esposito. Tocca il pallone, il primo, Tommaso D'Arcangelo, cross nel mezzo, attenzione, poi
0: dai,
1: smaggio,
0: dai,
1: ancora
0: dai.
1: Lui, poi pallone.
0: Paratona.
1: Parata, gran
0: le
1: parata
0: mani,
1: qui
0: loro.
1: Da parte.
0: No, paratona del
1: di
0: portiere.
1: Are, Emanuele su tiro di Arras, ma Francesco appena entrato Tommaso D'Arcangelo, incredibile, qui cross nel mezzo.
0: Detto,
1: preciso. Ad impegnare con un'uscita Are e poi
0: falli
1: imparata
0: giocare, falli Arras. Giocare con la Bagnale D'Arcangelo dall'inizio e poi ti pedalano, quindi Arras si sì, ha tirato paratona
1: gran parata qui di Are.
0: L'anno scorso segniamo gli ultimi minuti
1: praticamente sulle battute finali al 52esimo, allora
0: quindi cerchiamo di sperare almeno su questo.
1: Ciabuschi, anche lui tocca il primo pallone, Mattia Panzera a servire Martiniello in avanti, ora tutto in avanti il Giulianova, tuttavia qui rischia anche una controffensiva da parte di De Teo, calcio d'angolo per la Vigor Senigallia.
0: Il quarto, 7-4 per il Giulianova per il conto degli angoli, ora che conta il risultato è di 1-0.
1: Giocatori che possono respirare quando intanto la Vigor mantiene il vantaggio. Giulianova ancora sotto, De Feo va a prendersi la battuta da questo calcio d'angolo, si avvicina anche Battista, lì vicino c'è Forgione, c'è anche
0: con calma lo fanno,
1: D'Arcangelo,
0: ma si sa che fanno un po' di calma.
1: Questo cross a campanile finisce qui, poi recupera il pallone ancora una volta la
0: non
1: Vigor
0: fallo,
1: Senigallia con
0: rimangono a terra mezz'ora.
1: Magicalluzzi resiste al pressing D'Arcangelo, poi c'è il fallo.
0: Si è capito che
1: è fallo, dovrebbe essere per il Giulianova, anzi no Francesco,
0: ho capito,
1: pallone è concesso,
0: ma non ci andavano a battere però.
1: Per questa rimessa laterale da parte della Vigor Senigallia che viene subito battuta, è lunga proprio nel mezzo. Non c'è
0: Battista.
1: Nessuno, rimane lì la sfera. Battista all'indietro.
0: Bravo Battista.
1: tanta fisicità anche in questa partita per il numero 24.
0: La tiene Mazzareno. Cross.
1: Sì, la

0: tiene proprio, poi inciampa anche Mazzei, poi va il tiro, incredibile, qui Francesco al minuto 44 si divora la rete praticamente,
1: la perfetta, la perfetta solitudine di questo qui,
0: come poi riusciamo a rivedere anche qui infatti dal replay, attenzione,
1: la perfetta solitudine,
0: praticamente tutto da solo il numero 14 Celani Nicolò. Riparte intanto il Giulianova con D'Arcangelo, lo fa bene il numero 77, è entrato molto molto bene.
1: È un fallo,
0: campo,
1: cioè, per
0: nonostante
1: dire,
0: i pochi minuti.
1: Ha giocato sempre bene, ha fatto bene tutte le amichevoli.
0: Davvero un giocatore importante qui tra i Feia Giuliesi. Intanto Gianvito Misuraca ancora, Rasotero va basso, poi attenzione ancora, Panzera clamoroso, anche lui.
2: Madonna.
0: Si divora anche qui un gol, Mattia Panzera.
1: Ha parato, eh?
0: C'è stata la parata, qui rivediamo Francesco. Basso, poi ancora va il tiro, un braccio, diciamo abbastanza largo da parte di Are, che ha salvato tutto. Incredibile qui. Un'azione, un gol mangiato da una parte all'altra. Al minuto 45.
1: Si è movimentato, con questi, due.
0: Quando si è proprio agli sgoccioli, attenzione, qui Esposito va subito a batterla.
1: Anche perché siamo al 44esimo.
0: Sì, ci siamo, 45. Mancherà ora solo l'extra time.
1: Extra time.
0: Da capire l'entità intanto, qui cross
1: dai,
0: nel
1: dai,
0: mezzo.
1: Cerca di andare verso sua terra.
0: Esposito cross ancora nel mezzo, Esposito.
1: Traversa,
0: Forgione.
1: Incrocio dei pali di Forgione.
0: Forgione sbatte sull'incrocio il pallone.
1: Era fuori gioco.
0: Ma era, sì, posizione di offside. Eh sì, era oltre la linea. La testa, poi l'incrocio precisissimo, Francesco, proprio stampato il pallone.
1: Resta il fatto che nel finale ci siamo svegliati con qualche sostituzione finalmente. Dopo,
0: Giulianova qui combattente negli ultimi minuti, e arriva un altro cambio da parte della Vigor Senigallia.
1: Abbiamo soltanto quell'ammonizione che non abbiamo colto nel primo tempo.
0: Esce Francesco, esce Battista Nazareno col numero 24 ed entra Alessandro Callini col 97.
3: Al suo posto con il 97 Alessandro Callini.
0: Pronto al rinvio intanto Emanuele Are, giovane under 2008, va subito alla lunga battuta. Tiago Menna cerca di riportarlo il pallone dall'altro lato del campo.
1: Non è stato indicato.
0: Però non basta, perché intanto c'è la Vigor che cerca qui addirittura di impensierire la difesa del Giulianova.
1: Tenere la palla lontano il più possibile dalla loro area,
0: Caprari, poi
1: questo vogliono fare. Vedi?
0: Ancora De Feo.
1: Vedi, non crossano, tengono la palla se possono.
0: Ciabuschi ridà il pallone indietro, si riparte dalla battuta.
1: Non l'abbiamo seguito, non è visto il recupero, no. Ci è sfuggito anche il cartellone.
0: Panzera.
1: Panzera però, un ingresso inutile, vabbè, sì.
0: Ping pong della palla, attenzione, qui va il tiro addirittura, ci prova Braconi Lorenzo di prima intenzione. Sono già passati due di extra time, Francesco,
1: ma di quanti? 5 almeno, credo.
0: Sicuramente si è andata a recuperare prima anche i due giocatori che si sono fermati, e non solo,
1: più 9 sostituzioni,
0: le varie sostituzione. Intanto qui la Vigor Senigallia riesce bene nel dribbling su D'Arcangelo, poi pallone di nuovo recuperato da Tiago Menna a servire di nuovo De Feo, pallone fuori, ma De Feo insomma fino all'ultimo è stata una figura importante qui per la Vigor Senigallia, che è combattivo. fino all'ultimo ha cercato di dare fisicità e sicuramente anche qualità al gioco e quantità. Mattia Panzera sulla fascia viene atterrato proprio da Bracconi.
1: Si prendono la palla in panchina, vedi?
0: Si dicono
1: scorrettezza. Palese scorrettezza della panchina, ma è poco male.
0: Dicono di no dalla panchina, ma intanto prosegue il Giulianova. Gianvito Misuraca allarga Esposito, non c'è tanto tempo, anzi pochissimo. Attenzione qui di testa, ci prova Ciabuschi. Jonathan messa la sfera proprio nel mezzo, in girata di testa come può, anche in equilibrio precario, diciamo. Ha provato a mirare la porta. Cosa
1: si riparte,
0: si riparte con il rinvio, siamo al 49esimo.
1: Se è un
0: praticamente
1: minuto, non lo so se è un minuto, è da 5. Chiedono all'arbitro di fischiare.
0: Chiedono sì il fischio finale. Queste che, ultime sì, battute della
1: stava
0: partita.
1: Stava contando quello che rimette, non si può parlare l'arbitro.
0: Cinquantesimo Francesco, siamo... le battute finali e praticamente ora come può
1: un
0: il
1: altro fallo.
0: Genova forse tenta l'ultima azione ma in realtà
1: ma loro
0: regala questo
1: fallo,
0: quindi si guadagnano una preziosissima punizione per la Vigor Senigallia
1: che arriva prima in classifica se vince con la squadra normalissima, come il Fossombrone normalissimo, e noi che siamo così
0: con due vittorie in botteghino insomma sei punti che non fanno male.
1: Siamo già all'ultima spiaggia? Non lo so, chiedo per mercoledì, non lo so.
0: Vediamo, dalla battuta, punizione, probabilmente l'ultima azione anche della gara.
1: Speriamo di no.
0: Da capire, in tal senso.
1: Perché tutto
0: poi,
1: solo?
0: Punizione, attenzione di testa, poi spazza via Mazzei. Pallone che rimane ancora lì.
1: Tengono il pallone, verrai.
0: C'è tempo, non arriva ancora il fischio finale.
1: Insistolo.
0: Mantiene e finisce qui. Finisce qui Francesco e arriva il fischio finale per la Vigor Senigallia.
1: Prego.
0: C'è l'altra vittoria dopo quella in terra umbra contro il Trestina, arriva anche la vittoria contro il Giulianova per 1-0, vittoria di misura decisa al minuto 20 da Capitan Pesaresi.
1: E allora siamo ultimi perché è pareggiato anche la Maceratese con l'Atletico Ascoli e quindi Termoli 0-0.
0: E dunque al Goffredo Bianchelli non va in porto l'impresa del Giulianova di ottenere la prima vittoria stagionale, che viene dunque rimandata al prossimo appuntamento, e dunque 0 punti ancora in botteghino per la squadra dei giallorossi. Qui rivediamo intanto il gol che ha deciso la gara, quello di Pesaresi, capitano numero 9, che di fatto ha regalato altri 3 punti alla Vigor Senigallia qui al Goffredo Bianchelli. Finisce dunque così 1-0, a portare la partita a casa sono i padroni di casa marchigiani guidati da mister Clementi. Aldo, Francesco, prima di chiudere commento.
1: Niente, cercavamo di trovare qualcosa di meglio, si è visto solo nel finale con qualche cambio che ha dato velocità al gioco, ma per il resto no. E vedi la classifica arrivata, infatti siamo ultimi a 0 punti,
0: sì.
1: Avendo fatto punti oggi anche la Maceratese, così è. Siamo all'ultima spiaggia, vediamo mercoledì col Termoli, poi c'è il derby, può succedere ancora di tutto.
0: Vedremo tour de force per le squadre del girone, non solo appunto, che attenderanno altri appuntamenti nell'arco di una settimana. Per il momento il Giulianova diciamo mastica amaro e quindi guadagna solo 0 punti, praticamente ultima in classifica. Dal Goffredo Bianchelli termina qui la cronaca, vediamo anche i tifosi andare sotto la propria curva, eccoli qui inquadrati i tifosi del Giulianova, e qui invece la cavalcata della squadra della Vigor Senigallia sotto la curva nord a festeggiare la seconda vittoria consecutiva per la Vigor Senigallia, che al momento si attesta prima di fatto in classifica di concerto con il Foligno e l'Aquila. Per il Giulianova invece, come dicevamo, i primi punti sono rimandati ad altri appuntamenti, possibilmente già dal prossimo impegno infrasettimanale. festeggiano qui intanto i tifosi della Vigor Senigallia con i giocatori. Noi mandiamo la linea alla pubblicità e poi ritorniamo qui per sentire anche le voci, i commenti dei protagonisti.

0: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
1: Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. I want
2: it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
5: Da oltre 30 anni, Termo Group è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buonasera amici sportivi, terminate le gare della seconda giornata di campionato di Serie D Girone F, siamo pronti a darvi i risultati. Atletico Ascoli Maceratese 1-1, Calcio Termoli Angelana 0-0, Vigor Senigallia Giulianova 1-0.

Allora ripetiamo i risultati, tutti conoscono di Maceratese 2-1, calcio Termini Angelana 0-0, Vigor Sinigallia Giulio Nova 1-0. Andiamo a vedere però insieme anche i risultati finali delle gare giocate ieri. Ancona Montecchio Gallo 0-1, Fossombrone Anaquila 0-4, Pietralonghese Foligno 0-1, Teramo Calcio Notaresco 2-2, Sant'Igese Recanatese 1-1 e Lanciano Sporting Prestina 0-0. Va bene, non va bene. Appuntamento infrasettimanale per le gare della Serie D Girone F, terza giornata di campionato girone di andata. Andiamo a vedere le gare che inizieranno tutte alle ore 15. Angelana Teramo Calcio, Giulianova Calcio Termoli, Montecchio Gallo Pietralonghese, L'Aquila Atletico Ascoli, Lanciano Vigor Senigallia, Notaresco Sant'Egidiese, Recanatese Foligno, Sporting Club Prestina Fossombrone, Maceratese Ancona. Non mi soddisfa e poi scoperto che sei. Termina qui l'appuntamento con Sempre di Domenica. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi ricordiamo che domani sera in diretta sulla nostra pagina Facebook alle ore 20:30 andrà in onda un appuntamento proprio dedicato al commento delle gare di oggi, naturalmente dal titolo Di Lunedì, conduce il nostro direttore Francesco Marcozzi. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, ringraziamo come sempre gli amici e i colleghi della emittente televisiva TRSP per le collaborazioni della Radio Cronaca delle gare in trasferta. Vi auguriamo naturalmente una buona serata e se vi va rimanete qui sulle frequenze di Radio Giulianova in compagnia di tanta buona musica. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. No matter what. No matter what.